0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volere significa avere il coraggio di esporsi a degli svantaggi. Esporsi così significa tentare il caso e giocare. Stendhal.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdere la fanciullezza è perdere tutto. È dubitare. È vedere le cose attraverso la nebbia fuorviante dei pregiudizi e dello scetticismo. Boris Pasternak.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il 5% della gente pensa. Il 10% della gente pensa di pensare. L'altro 85% preferirebbe morire piuttosto che pensare. Thomas Edison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Siate affamati. Siate pazzi. Steve Jobs.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la sta vivendo più. La subisce, la trascina. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le stelle cadono senza far rumore, per non svegliarci. Roberto Gervaso.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è la specie più forte o più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa. Per poter ammettere di avere sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia per chi non si è perfetti. Bob Marley.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa prevalenza di tempo soleggiato, ma anche, attenzione, caldo in ulteriore intensificazione, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole, comunque innocue solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.

0: giorni.
1: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa prevalenza di tempo soleggiato, ma anche, attenzione, caldo in ulteriore intensificazione, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole. Comunque innocue solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Musica di gran classe per il tuo risveglio. Radio Monte Carlo Sunrise.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
17: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, questo significa prevalenza di tempo soleggiato, ma anche attenzione caldo in ulteriore intensificazione, in particolare nelle prossime ore un po' di nuvole. Comunque no, questo solo sulle Alpi, al nord-ovest e sulle zone interne del centro e in Sardegna, decisamente soleggiato altrove, temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo intenso in gran parte del paese e in particolare al sud e nelle isole dove sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Sulla statale 456 del Turchino tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto tra l'incrocio Atrani statale 373 di Ravello e l'incrocio Minori. Prudenza e buon viaggio.
2: Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Eccolo qua Prince su Radio Monte Carlo. Ieri abbiamo avuto l'anteprima, ecco, su Timeless, 10 brani inediti che avete ascoltato proprio qui prima di tutti gli altri su Radio Monte Carlo. Le 7:10 minuti, sono Stefano Gallarini, c'è Mattia Brena in regia. Allora, io volevo ricordare a tutti una cosa, semplicemente perché arrivando qua al mattino molto presto, sapete che nelle città tendenzialmente prima delle 6 i semafori sono tutti lampeggianti, per cui valgono delle regole molto precise. La cosa curiosa è che non le rispetta nessuno. La regola, da quello che mi ricordo io, però ho scoperto che ancora quella non è cambiata, è che ha precedenza chi proviene da destra. E invece no, la regola del semaforo lampeggiante, lo dico a tanti automobilisti che sono in giro a quell'ora, è passo prima io. E quindi ci si diverte a chi accelera di più per riuscire a passare all'incrocio, sperando che la persona dall'altra parte rallenti o freni. Ecco, non funziona così, bisognerebbe ritornare a questo dare la precedenza a chi proviene da destra, ma comunque sia, e pare che se la diciamo che non se la ricordi nessuno. E poi i veicoli che stanno già impegnando l'incrocio chiaramente hanno, se sono già lì non è che tu puoi centrarli, ecco, devi farli passare. No, lo dico così a delle persone che stanno guidando, magari si trovano in questa condizione. Io mi ci sono trovato, è un bel po' di mattine che mi ci trovo, e allora volevo ricordare alcune regole che a volte si dimenticano, succede nella vita, assolutamente, è così. Ebbene, rinfrescare la memoria. Aaron adesso con Wonderful Thing.

È una bella sferzata questa Non vivrò più senza te, Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo 716. Non pensavo di scatenare così tanti iscritti da parte vostra, va bene. Allora, a quanto pare il non seguire le regole, parlavo di quelle automobilistiche, desta comunque interesse. C'è Antonella che dice che normalmente al mattino presto e alla notte le regole sono incomprensibili, si dimenticano così perché il nostro cervello va un po' per conto suo. C'è anche molta confusione sulle rotatorie, attenzione, perché c'è qualcuno che scrive quando si arriva alle rotonde contemporaneamente l'entrata è sempre di quello che è a destra, ma non è vero, nel senso che è vero se non c'è il dare la precedenza, ma ormai quasi sono quasi tutte alla francese le rotatorie, rotonde in Italia, e quindi avete proprio il segnale che dovete dare la precedenza a chi arriva da sinistra, ok, chi quindi è già dentro la rotatoria, quella è quella alla francese, ormai sono quasi tutte così. Invece se non c'è nessuna indicazione vale la regola italiana, della rotonda all'italiana, allora è diverso, la precedenza da destra. Qualcuno poi dice, devi ricordare che comunque ci sono anche i cartelli, la segnaletica verticale, orizzontale, certo, se c'è quella allora va rispettata e vale per tutto, e quindi sì, però è bene rinfrescarsi un po', perché in effetti come i giornalisti devono ogni tanto hanno i punti, lo sapete, se non hanno abbastanza crediti perché non fanno i corsi di aggiornamento vengono eliminati dall'albo e di conseguenza bisogna aggiornarsi. Dovrebbe valere anche per la patente, ogni tanto ridare l'esame per vedere se le regole si ricordano o meno, perché ci si dimentica con il tempo. Cioè io stesso a volte dico, ma più o meno, insomma, cerco di ricordarmele. Tracy Chapman.

0: voce di Tracy Chapman su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo invece un gruppo davvero intramontabile, tra i migliori di sempre.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
9: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Già, sono i Queen, gli Another One Bites the Dust su Radio Monte Carlo. Quante ore avete dormito? Oggi avete dormito le 8 ore canoniche, ma sapete che è un po' una bufala questa questione delle 8 ore, nel senso che non c'è una verità. È molto meglio, è molto più importante la qualità del sonno che la quantità di sonno. Uno può anche dormire 10 ore, ma se sono ore dove non si dorme male, vale come zero in pratica. È uno studio internazionale che ha riguardato tantissime università, dove soprattutto sono andati a vedere nel corso del tempo come è cambiata la dinamica del sonno, ed è cambiata nel senso che queste 8 ore non si è capito bene come sono nate. Secondo gli autori, l'avvento della società industriale ha modificato i tempi e la regolarità del riposo, perché c'è l'illuminazione artificiale, gli orari di lavoro, la vita urbana e anche le abitudini sociali che hanno progressivamente allontanato il sonno da quelli che sono i segni della natura, insomma, dall'ambiente che ci circonda. Di conseguenza hanno scoperto che nel passato si dormiva meno, 6 ore e mezza, 7 ore, addirittura, se non mi sbaglio, Leonardo da Vinci dormiva tipo 4 ore, poi si svegliava, lavorava, poi dormiva altre 2, cioè aveva un sonno così molto spezzettato, ma a quanto pare rigenerante. E quindi la questione, hanno detto, non che ci fosse bisogno di questo studio perché l'avevamo capito da soli, probabilmente che si possono dormire anche 6 ore tranquillamente, ma che siano veramente ore di sonno. In quel caso allora ci riprendiamo, altrimenti possono essere anche 8, ma quindi è inutile stare lì a contare quante ore ho dormito questa notte. Ecco, non serve assolutamente niente, se non a frustrarci ancora di più nel caso appunto non fossimo riusciti a dormire le 8 ore canoniche. Non serve, meglio la qualità che la quantità, e questo vale per tutto.

Altro singolo per Teddy Swims, Break Up in Reverse, alle 7.35. Devo dire che mi stupisce sempre molto lui, perché davvero dimostra ogni volta, ogni singolo che fa, di avere cose da dire. Mi fa molto piacere. Amici di Palermo, c'è la fondazione OJS, Orchestra Jazz Siciliana. Domani ci sarà Nick the Nightfly and the Sicily Band a suonare, quindi un'occasione sicuramente per ascoltare Nick the Nightfly e una band totalmente siciliana in un contesto di grande musica. Ora, Beloved.

0: We love this sweet harmony. A proposito di dolcezza e cose belle, stavamo parlando del sonno prima, no? Basta dormire anche poco, l'importante è bene. C'è Mauro che dice che è 50 anni che dorme 3 ore e mezza, al massimo 4 per notte, e per adesso non ha avuto nessun problema e mai li avrai, soprattutto con la nostra musica.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics,

studi migliori, alleni la voce, una palestra, quella del canto sicuramente, però quando nasce Anita Baker diciamo che il talento c'è come Just Because qui su Radio Monte Carlo. Allora, parlo agli ascoltatori di Roma che non so se hanno notato che il 26 giugno scorso c'è stata una sperimentazione di un veicolo a guida autonoma nelle strade di Roma, un mezzo che senza autista ha coperto il percorso da Roma a Fiumicino e addirittura si è cimentato anche su un tratto di via Cristoforo Colombo, dico addirittura perché non è proprio una via poco trafficata, diciamo che lo è moltissimo. Lo dico perché adesso stanno chiedendo, proprio il comune sta cercando operatori economici e tecnologici per avviare una collaborazione sperimentale sui veicoli a guida autonoma proprio a Roma, perché l'idea è quella nel prossimo futuro di avere questa possibilità, quella di avere mezzi appunto senza conducenti, credo anche taxi senza conducenti, quello la vedo un pochino più lunga nel tempo, però i mezzi pubblici magari sì, vedremo come andrà e vedremo se c'è qualche operatore economico e tecnologico che si fa avanti per proporsi per avere poi un appalto nei prossimi anni. Però è una cosa curiosa, le città si stanno sempre adeguando anche da questo punto di vista. C'è Ultimo con la sua I tuoi particolari.

Le stelle ormai non le vediamo più, sono già le 7.56. Simply Red qui su Radio Monte Carlo. Ma voi sapete, io non lo sapevo, nel senso che conoscevo il fatto che le prime auto erano elettriche, poi si è passati al benzina più tardi, ma le auto del 1900-910 erano auto elettriche, per cui curiosamente adesso c'è l'inverso, ma avevamo già toccato quella strada. Ma i primi esperimenti di automobili, macchine automatiche, chiamiamole così, erano stati condotti fin dal 1920, per cui si è sempre pensato a una mobilità automatica, diciamo così. Poi qualcosa nel 1950 è accaduto e poi più tardi nel 2019 c'è stata la prima prova su strada a Parma, e poi adesso ci sono delle auto che grazie alle telecamere vanno da sole, ma le mani sempre sul volante, mi raccomando, adesso è così.

0: siete svegliati adesso, Kingston Convenience sono perfetti. Qui su Radio Monte Carlo ci sono le notizie adesso, poi il meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Jerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. I dispersi sono oltre 1400. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale, non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra, dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso oggi con possibili piogge temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Sul resto del paese tempo più stabile e soleggiato. In serata tendenza a un miglioramento sulle regioni di nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna al centro-sud con punte massime da 36 a 42 gradi e possibili picchi fino a 43-45 nelle zone interne del sud e delle isole. Valori più contenuti nel resto del nord. Per il Principato di Monaco cielo in prevalenza nuvoloso con piogge intermittenti e temperatura di 29-30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A27 verso la Statale 1 Alemagna, rallentamenti per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 e A28 Conegliano Portogruaro. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante. Sulla A1 verso Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra il bivio A1 variante e Calenzano. Sulla A4 verso Torino, code per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A21 e Brescia Ovest. Sulla statale 309 Romea, traffico intenso tra l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Prudenza e buon viaggio.

Il grande successo di Terence and Darby, Sign Your Name su Radio Monte Carlo, le 8 minuti, ancora buon venerdì, io sono Stefano Gallarini e stavo pensando a quello che fanno in Australia dedicando una settimana ai libri per bambini, ma soprattutto alla lettura che i ragazzi devono fare. Noi abbiamo le fiere in Italia, per esempio, dedicate proprio alle edizioni destinate ai più giovani, ma invece in Australia c'è la Children's Book Week, una settimana dedicata proprio alla promozione della lettura e della letteratura per ragazzi in tutta l'Australia, che è organizzata proprio da un'associazione per promuovere questo, che c'è fino al 1945. Oggi è l'ultimo giorno di questa manifestazione, e di conseguenza di cosa fanno? I bambini raccontano le loro storie, dicono e leggono i racconti che potrebbero essere così adatti a quello che è a loro piace, ma soprattutto si travestono da protagonisti dei libri che leggono. Per esempio, sto leggendo di una bambina di 10 anni che ha ordinato sui social, la mamma ovviamente ha ordinato sui social, il costume di Mary Poppins, perché lei è molto attratta da questo personaggio, presentarsi proprio a scuola con il costume giusto per questa manifestazione. Peccato che gli sia arrivata, leggo, la maschera di Kim Jong-un, e di conseguenza c'è, cioè, sapete, il leader nordcoreano, che poco ha a che fare con Mary Poppins. Penso che la bambina sia rimasta molto male, però insomma alla fine potrebbero cambiare le carte in tavola. Certo, non va bene come letteratura per ragazzi, speriamo che si siano fatti una risata.

è Justin Timberlake che ha scritto questa canzone per far ballare tutti, perché non si riesce a star fermi. Can't Stop the Feeling su Radio Monte Carlo. Sapete quanto il cinema possa funzionare per promuovere una località? Molto spesso le località sono diventate ancora più interessanti grazie proprio alle immagini che il cinema mostra, anche nel caso dell'Odissea, no? Se ne è parlato parecchio. Ieri ho visto in anteprima Il Malloppo, un film così con il mago Forrest, e c'è Ferrara come città protagonista, ma stavo leggendo del comune di Madrid che pare che finanzierà, anzi lo farà, il prossimo film di Woody Allen. Ha stimato anche un bel 79% degli investimenti totali, sono 11,4 milioni di dollari, ma sarà speso in città per generare oltre 1000 posti di lavoro e 2000 diretti e quasi 2300 indiretti. Però c'è un'imposizione che io trovo giusta: il titolo dovrà contenere la parola Madrid. In pratica si dovrà proprio dire quella è la città, visto che abbiamo messo dei soldi, alla fine come pubblicità funzionerà sicuramente, ma c'è questa imposizione. Vedremo quale sarà il titolo del film.

0: Ancora energia con questa freak di Samuele Bersani, un testo veramente molto divertente. Alle 8.22, tra pochissimo, invece, un'eccellenza sulla nostra radio, tutta da ascoltare.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.

0: meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

con i Blue Notes su Radio Monte Carlo, Wake Up Everybody, va benissimo, come sferzata anche questa del mattino. Allora, un'ascoltatrice ha detto: ma in Cina ci sono già le auto guida autonoma, i taxi, certo, ma anche negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia le cose sono un po' diverse, vedremo nel futuro come andranno. Ma spostiamoci proprio in Cina, perché sto leggendo una cosa curiosa, perché là funziona così: ci sono aziende che se non riesci a raggiungere l'obiettivo fissato ti danno una punizione. La punizione può essere economica oppure anche fisica. Fisica, attenzione, non vuol dire che ti prendono a frustate, vuol dire che devi fare gli esercizi fisici, un po' come il nonnismo in pratica, no? E allora, per esempio, hanno proposto a questa lavoratrice o una sanzione economica oppure una serie di 200 squat. Lo squat è quell'esercizio che si fa come per sedersi su una sedia immaginaria che non c'è e poi ti devi rialzare, per cui devi continuare a appoggiarti sulle ginocchia e usare la muscolatura, molto interessante per rinforzarsi. Peccato che però per lei non è andata molto bene, perché tutto questo le ha portato una grave lesione muscolare ed è quindi finita in ospedale. Non so come vada avanti la questione, non so se lei denuncerà l'azienda, comunque sia, diciamo che né una e né l'altra cosa, secondo me, sono che vanno bene. Non raggiunge gli obiettivi, vabbè, può succedere, tra l'altro le economie sono complicate in questo momento anche per la Cina. C'è Gracie Abrams con Good Reason.

Certo, Love on Top, Beyoncé su Radio Monte Carlo. Stavo pensando a quando si sentono le cose male, no? Capire Roma per Toma, cioè succede che l'ascolto distratto poi porta a capire cose completamente sbagliate, ma ci sono situazioni incredibili. Pensate che una fabbrica tedesca, un robot aveva interpretato male una coordinata, nel senso che l'istruzione era corretta, però chi gliel'aveva data aveva posizionato la virgola in un posto sbagliato. Cos'è successo? Questo robot

0: al posto di afferrare il pezzo come normalmente fanno, ha cominciato a spaccare mezza linea, martellando completamente non il pezzo ma tutta la linea. Ma è una delle tante cose che sono successe appunto perché si sbaglia qualcosa. Per esempio nel 1999 la NASA aveva perso una sonda da 327 milioni di dollari semplicemente perché un team usava i chilogrammi forza e l'altro i newton. Chiaramente poi il parametro era completamente scorretto e la sonda è esplosa.
1: Se tu

0: La voce di Pino Daniele che vi ha appena accompagnati qui su Radio Monte Carlo con la sua Star Bene a Metà.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
17: La spesa intelligente!
18: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Gli Eurythmics, devo dire che il cielo deve averli appena ascoltati, anche il cielo ascolta Radio Monte Carlo perché è appena iniziato a piovere qui a Milano alle 8:49 minuti. Lì vi avevo raccontato di questo borgo in Abruzzo, si chiama Valle Castellana, siccome stava chiudendo l'unica pompa di benzina presente in questo comune, 500 persone, e in pratica il comune ha deciso di rilevare la pompa di benzina e quindi in questo modo quella che è stata comprata non è aumentata perché non c'è un guadagno e di conseguenza la vendono a 1940 il diesel e 1820 in questo momento la benzina. Adesso la gente sta andando là in Abruzzo, insomma, chi abita da quelle parti, per cercare di risparmiare. Ma sto leggendo di tante iniziative di questo tipo. Per esempio, siamo in campagna nel Cilento, c'è un altro comune, quello di Pollica, che dal 2012 gestisce il primo distributore in Italia di carburante per natanti, appunto con prezzi calmierati più bassi, proprio per fare in modo di sostenere i pescatori che lì ci sono. Quindi sono comuni che si adoperano per aiutare le persone che abitano da quelle parti e non sono gli unici.

Sono i Kini, gli Everybody's Changing, su Radio Monte Carlo mi segnalate tante cose, per esempio che a San Marino le accise non si pagano, quindi la benzina costa meno, ma questo anche in Vaticano, però bisogna essere tesserati. Voglio ringraziare Sergio, lui è nella provincia di Ascoli Piceno, non ho fatto in tempo infatti prima a dire che ci sono quattro comuni, Force, Monte di Nove, Castignano e Ripa Transone, che sono piccoli comuni appunto con le pompe di benzina, diciamo acquistate dal comune, e quindi con la benzina che costa meno, per cui insomma molti andranno proprio da quelle parti potendolo fare. Mariah Carey.

0: Maria Chiara e la sua Vision Live su Radio Monte Carlo mi informano da un messaggio che anche a San Marino serve una tessera. Adesso ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9 e un minuto.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso oggi con possibili piogge temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Sul resto del paese tempo più stabile e soleggiato. In serata tendenza a un miglioramento sulle regioni di nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna al centro-sud con punte massime da 36 a 42 gradi e possibili picchi fino a 43-45 nelle zone interne del sud e delle isole. Valori più contenuti nel resto del nord. Per il Principato di Monaco cielo in prevalenza nuvoloso con piogge intermittenti e temperatura di 29-30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 30 minuti. Sulla A27 verso la statale 51 Alemagna, code per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 A28 Conegliano Porto Gruaro. Sulla A7 verso Milano, code per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra la variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 9 via Emilia rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio variante di Guardamiglio. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Rimini statale 72 di San Marino. Sulla statale 114 orientale Sicula rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Santa Teresa di Riva verso l'incrocio Siracusa statale 115 e statale 124 Ragusana. Prudenza e buon viaggio.

George Michael, la sua Fast Love su Radio Monte Carlo, 9:10 minuti, ancora buon venerdì, io sono Stefano Gallarini. Ormai avete capito che tra le mie tante passioni, insomma molti interessi, c'è anche quella del gioco. In generale il gioco, il videogioco, i giochi in scatola. Ne parlavo anche recentemente con Mattia Brena, che è in regia, che anche lui ha sempre amato i giochi in scatola, per esempio, perché hanno grande fascino. Io mi ricordo che organizzavo il giovedì sera era il gioco, la serata del gioco in scatola con gli amici. C'è un'ascoltatrice, si chiama Stefania, e ha mandato un lungo messaggio a Bologna raccontandomi di un gioco che purtroppo non ha avuto un grande successo, però è interessante, è un gioco in scatola, ve lo voglio raccontare, perché racconta la città di San Giovanni in Persiceto, quindi siamo proprio dalle parti di Bologna, e questa startup ha creato un gioco da tavolo chiamato Tran Tran, dove il tabellone rappresenta le vie e le piazze del paese, e ovviamente si gioca tirando i dadi e bisogna raggiungere attività commerciali, monumenti che sono mano a mano indicati dalle carte. E poi la cosa interessante è che alcune carte permettono di ostacolare gli avversari con delle trappole in modo che non si riescano a raggiungere i luoghi che invece bisogna raggiungere. È un gioco quindi interessante, che però poi commercialmente non ha avuto un grande successo, ma è bello capire come anche un gioco da tavolo può raccontare delle cose di una città, come in questo caso. Ogni monumento, per esempio, in quel caso ha un QR code che rimanda ai contenuti storici dei luoghi che si possono visitare. Devo dire che anche, per esempio, ci sono molte versioni del Monopoly, gioco famosissimo, che però sono dedicate a città come Milano, Roma, Napoli e anche a intere regioni. Per cui sì, giocare può servire a insegnare anche molte cose.

tanto invidio le persone che sanno ballare i balli figurati. Appena ascoltato Michael Bublé qui su Radio Monte Carlo, e visto che state scrivendo tanto e seguite i nostri programmi, ci seguite con attenzione, voglio ricordarvi dal 1° settembre quella che è l'inizio della giornata dalle 5 alle 7 solo su Radio Monte Carlo. Laura Ghislandi e redazione di TGcom 24 condurranno Breaking News, quindi i fatti principali dell'ultima ora, le principali pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo, autotraffic e ovviamente la nostra grande musica che continuerà ad accompagnarvi, quindi dal 1° settembre dalle 5 alle 7 Breaking News. C'è Antonello Venditti adesso e la sua Ci vorrebbe un amico.

0: A proposito di amici, grazie per tutto quello che state raccontando, scrivendo e dicendo al 342-4141-762 qui su Radio Monte Carlo. C'è stato un grande successo del 1967, se non mi sbaglio, di Frankie Valli. Poi Gloria Gaynor rese ancora celebre quella canzone nel 91, ma c'è una versione intermedia che ha avuto un grandissimo successo, anche quella, perché la canzone è molto bella, e tra poco ve la facciamo sentire.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Che energia, è una canzone che veramente mette l'energia in qualunque versione la si riesca ad ascoltare. Era questa Can't Take My Eyes Off of You, e in questo caso dei Boyz II Gang, ma in realtà poi Frankie Valli l'aveva portata al successo nel 67. C'è una versione dell'anno dopo, del 1968, e se conoscete Mina sapete che lei si esibì in quell'anno alla Bussola dal vivo e la cantò. Si intitola Per Ricominciare, perché in quell'anno, in quegli anni andava molto di moda prendere grandi successi americani e inserire un adattamento del testo in italiano e poi riportare al successo proprio quei brani ma nella nostra lingua, e quindi Per Ricominciare è proprio la versione italiana. Un'altra curiosità che riguarda i Boyz II Gang è che in realtà era una band un po' farlocca, nel senso che esisteva ma in studio, perché poi nelle esibizioni dal vivo un po' i personaggi cambiavano, insomma era più un'idea di mercato, perché la dance funzionava e devo dire che un pezzo così avrebbe fatto ballare chiunque. Credo che anche voi vi siate mossi, perché stare fermi non si può. C'è la voce di Joss Stone ora su Radio Monte Carlo.

Dangerous Lover, Secu su Radio Monte Carlo. E va bene che Simo e Andre si sono sposati, hanno fatto il viaggio di nozze, sono stati a Cordoba, però neanche ci hanno pensati, insomma, almeno una cartolina avrebbero potuto spedirla. Beh, ma l'hanno fatto Simo e Andre nel 2008, sono stati a Cordoba in viaggio di nozze e hanno spedito la cartolina a una famiglia per dire vi stiamo pensando. Peccato che è arrivata qualche giorno fa, quindi 18 anni dopo, finché c'è vita, c'è speranza, si dice. Ormai ha un valore quella cartolina, però deve essere una grande emozione ricevere un pensiero, in questo caso una cartolina, dopo così tanti anni. Deve essere stato molto bello.

0: stato il grande successo di Natale in Bruglia, questa tour qui su Radio Monte Carlo. Ora, non ho detto la destinazione della cartolina, era Cordoba, è arrivata a Como, appunto 18 anni dopo. Mi state facendo ridere con i vostri messaggi, perché siccome l'aveva spedita una coppia andata in viaggio di nozze, mi hanno scritto: sai se si sono già separati? Perché sapete, dopo 18 anni tutto può succedere, ma non ho notizie in questo senso. Vi racconto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Riding by the Sea. Sono 4 giorni di spettacolo equestre in riva al mare sull'arenile di Porto Sant'Elpidio. Siamo nelle Marche, dedicato ovviamente allo sport, allo spettacolo e alla cultura del cavallo, quindi salto ostacoli, dressage, cavallo arabo, polo, discipline diverse e una sola cornice, il mare Adriatico, dall'alba al tramonto. Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio si trasformerà in un palcoscenico dove agonismo, spettacolo e passione si incontrano, aprendo così ufficialmente la strada alla 128esima edizione di Fiera Cavalli. Tutte le info le trovate su radiomontecarlo.net.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599€ e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.

Devo dire che Mad Max, oltre alla sfera del tuono, è stato un film davvero memorabile, non solo per la colonna sonora appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, ma anche per la forza proprio di Tina Turner come attrice. Non ha recitato in molti film, in pochissimi per la verità, ma tutti i film che hanno segnato la storia per un motivo o per l'altro. Forse la ricordate in Tommy, il film del 1975 che era basato sull'album degli Who, dove lei interpreta Acid Queen, la regina acida, proprio con questi ruoli sempre particolarmente marcati. Ne aveva fatto anche un altro in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, è un film musicale basato sulla musica dei Beatles. Insomma, sempre pochi film ma grandi successi. C'è uno dei tanti singoli usciti recentemente per i Jungle, The Wave.

Elisa, con la sua, se dovesse il tuo nome, qui su Radio Monte Carlo, bisogna andare ad Amsterdam, anche a Londra c'è il cast ufficiale nuovo di The Last Ship, il musical scritto da Sting. Tra l'altro in qualcuna delle recite c'è anche lui, è una storia molto interessante che riguarda la sua infanzia, ma è una storia piena di cuore. Lo ascoltiamo, Sting, adesso.

0: È Sting che ci porta qui su Radio Monte Carlo, dritti alle notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. È morto re Harald V di Norvegia. Aveva 89 anni. Il principe Haakon gli succederà sul trono. Era l'ultimo sovrano ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'abdicazione di Margrete di Danimarca nel 2023, diventò il regnante più longevo d'Europa. In Nepal e Tibet i dispersi per la maxi ondata di fango sono diventati oltre 2300. Sospesi i soccorsi, altri due bacini potrebbero cedere. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio, ma il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra, dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, ha cessato di vivere a 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool. Napoli contro City e Arsenal. Roma contro Real e PSG. Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference. 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

I Ross Music, gli Avalon su Radio Monte Carlo, le 10:07 minuti. Ancora buon venerdì, io sono Stefano Gallarini, c'è Luca Onere in regia, come sempre a quest'ora c'è il cambio della guardia in regia. E stavo leggendo un articolo che interessa le serie TV e come stanno cambiando, ma ve lo racconto per capire come stiamo cambiando noi, questa è la verità. Voi sapete, non so se lo sapete, però spesso racconto il fatto che amo molto l'illusionismo. Ho scritto anche tanti spettacoli di illusionismo per i parchi a tema, per esempio, ma anche per me e per gli amici. E come in TV, rispetto alla radio, a quando si è in scena tu non racconti quello che stai facendo in scena, voglio dire. Se ti siedi su una sedia non dici adesso io mi siedo sulla sedia, lo stai facendo già in scena come in TV. In radio invece ve lo devo raccontare, perché se non ve lo racconto non lo potete vedere, quindi lo dovete immaginare. Sono due linguaggi totalmente diversi. Torno all'illusionismo. Quando un illusionista, non so, prende un mazzo di carte, non dice ho in mano un mazzo di carte, non lo deve dire, è inutile perché ce l'ha, gli spettatori lo vedono, si presume che lo stiano guardando perché ci sono gli spettatori, eccetera. Ma voi avete notato invece che alcune serie TV adesso sono scritte in modo che gli attori raccontano quello che stanno facendo, che è completamente inutile perché è una cosa televisiva, oppure addirittura nel loro parlare fanno una sinossi o comunque riassumono quello che era successo precedentemente. Ma sapete perché? Perché ormai la gente è talmente distratta dallo smartphone che non guarda neanche più, cioè la serie TV diventa come se fosse una serie alla radio, che funziona in questo modo. Quindi altro che Video Kill the Radio Star, è il telefonino che sta uccidendo veramente tutto, soprattutto il cinema e in questo caso le serie TV, perché si è costretti a raccontare quello che sta succedendo perché la gente non guarda lo schermo, guarda tendenzialmente il proprio smartphone. Quindi ecco perché anche i testi si stanno molto banalizzando da quel punto di vista, perché se usi il tempo per dire che ti stai sedendo su una sedia, non hai il tempo per fare la battuta, quella che sarebbe più interessante.

E questa è This Love, i Maroon 5 su Radio Monte Carlo. A proposito di questo sistema che ormai si utilizza nella scrittura di tutte le serie TV, magari quelle meno importanti, dove la gente guarda tendenzialmente lo smartphone e quindi nella serie gli attori dicono cosa stanno facendo. Sai, sto cucinando, ho preso il cucchiaio in mano, ora mi sto sedendo. Ecco, cose inutili perché dovresti vederle, ma siccome gli occhi ce li abbiamo sullo smartphone. Manolo di Napoli scrive: mia moglie guarda film e serie con gli occhi sul telefonino e puntualmente alla fine dell'episodio devo ricostruire tutta la storia. Allora, questo sistema è purtroppo destinato ad aumentare perché abbiamo la soglia d'attenzione sempre più bassa, ha un nome tecnico, si chiamano bumpers, respingitori per tradurlo in italiano, e appunto sono questi insert che si mettono all'interno delle serie che raccontano quello che sta succedendo. È un'inversione di marcia, secondo quello che è il canone del medium, però purtroppo ormai è così.

0: Io sono Dur con 7 Seconds qui su Radio Monte Carlo. Qualcuno mi fa notare ai film coreani e giapponesi in cui le battute sono pochissime, tutto improntato su immagini e inquadrature, quindi se guardi lo smartphone non capisci proprio il film. È vero, avevo citato Ferro 3, La casa vuota, qualche giorno fa, e pensate che in quel meraviglioso film non ci sono battute, non ci sono frasi, ce n'è una sola che veramente non vi svelo, sennò vi rovino tutto.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I Pink Floyd, Another Brick in the Wall qui su Radio Monte Carlo. Poi chiudo l'argomento bumpers, però che è questa abitudine ormai di inserire nei dialoghi quello che viene fatto in quel momento, perché la gente è distratta e allora è meglio raccontare. C'è chi mi scrive, come Andrea, che anche sua moglie non guarda niente, guarda lo smartphone eccetera, quindi non segue il film, e le dice, alla fine dice, il film è bruttissimo e la trama non si capisce. C'è una nostra ascoltatrice invece, Elena, che scrive: ma io infatti mi sento trattata come una scema, mi spiegano che cosa sta succedendo, ma io lo vedo cosa sta succedendo, perché lo fanno? Adesso hai la risposta.

Abbiamo ritrovato questa bellissima canzone di Raffaele Gualazzi, l'estate di John Wayne su Radio Monte Carlo, anche la vostra naturalmente in questo 28 agosto. Stavo leggendo di Martina Valentini che ha 24 anni, è una nuova prima ballerina della Scala, infatti ha appena superato il concorso internazionale indetto dal teatro e lei ha dichiarato questo, dice che ansia, non me l'aspettavo, ha raccontato, c'erano tante colleghe brave che lo meritavano e quindi per me è stata una sfida forte. Debutterà il 1 ottobre nel ruolo di Mirta, regina delle Villi, nella Giselle. E c'è una foto meravigliosa scattata in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Dico che è meravigliosa perché Martina Valentini è una danzatrice, una ballerina, ma è vestita normalmente con tanto di scarpe da tennis. Noi abbiamo sempre idea che le ballerine vadano in giro quasi col tutù, no? Devono fare le foto e le scarpette con la punta di gesso. E invece a quanto pare non è così, meno male. Andate avanti perché l'arte della danza è un'arte veramente straordinaria.

0: Sono voci iconiche, subito riconoscibili. Questo è Morcheeba di Blindfold e tra poco ne arriva un'altra.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
7: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozio online. Euronics.

Quando parlavo di voci iconiche, Rod Stewart sicuramente ce l'ha. Downtown Train su Radio Monte Carlo. Ma esattamente Harry Styles come Luca Onere. 30 concerti consecutivi al Madison Square Garden, una residency veramente incredibile. E chiaramente Harry Styles è la guest star, perché Luca Onere invece è resident. E adesso lo ascoltiamo, non Luca Onere, Harry Styles.

0: È James Bay qui su Radio Monte Carlo. Negli anni 90 c'erano anche le girl band, una molto famosa, chiaramente erano le Spice Girls. C'era però un'altra girl band considerata più sofisticata e questo è stato il loro grande successo.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Le All Saints di Never Ever, per chiudere con me qui su Radio Monte Carlo, sono Stefano Gallarini, ci sentiamo il 5 settembre alle 7 puntuali, grazie a Luca Onere che è stato in regia, grazie a voi naturalmente, tra pochissimo Silvia Notar Giacomo, prontissima come sempre da Roma, i consigli per il cinema e le notizie, al 5, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Cosa ame?
11: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si arresta l'emergenza dopo l'ondata di fango in Nepal e Tibet. Sospesi i soccorsi sul versante nepalese, l'acqua torna a salire, rischio di nuove esondazioni. Si aggrava anche il bilancio, 475 le vittime confermate, almeno 2381 i dispersi, ancora irrintracciabili, 3 italiani. Norvegia in lutto, è morto re Harald V. Aveva 89 anni, era sul trono dal 1991, malato da tempo, era il sovrano più anziano d'Europa e l'ultimo ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu anche velista olimpico e per 20 anni presidente del WWF norvegese. Gli succede il figlio Håkon, 53 anni. In Ucraina, 2 vittime per i missili russi nella notte. Il Cremlino usa la tattica del double tap. Al primo raid ne segue un secondo per colpire i soccorritori. Trump intanto dice: ho parlato con Putin, non colpirà la NATO, ma secondo gli 007 Mosca considera l'America indebolita dalla guerra in Iran. All'Auropoli nel Cosentino, un morto e un ferito in un agguato nei pressi di un bar. Una o più persone hanno avvicinato i due uomini poco dopo le 6 di stamattina aprendo il fuoco. 4 anni fa il padre della persona uccisa era stato a sua volta giustiziato a colpi di pistola, indagano i carabinieri. Resisto fino all'ultimo, così Sigfrido Ranucci, intervenendo a un evento a Favignana in quella che finisce la sua probabile ultima uscita da conduttore di Report. Ieri interrogati 2 dei 4 arrestati per l'attentato, non conoscerebbero il mandante La Vitola, ma solo il suo factotum Gomez Tavares. Calcio in Champions, l'Inter vedrà Real Madrid e Liverpool contro il Real, anche la Roma che come il Como incontrerà il Paris Saint-Germain. I lariani sfideranno il Barcellona, il Napoli, Manchester City e Arsenal. Oggi alle 13 sorteggi di Europa League per Milan e Juventus. L'Atalanta stacca il biglietto per la Conference, 1-0 contro l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Prince, Another Day in Paradise, qui su Radio Monte Carlo, tradotto in italiano, un altro giorno in paradiso su Radio Monte Carlo, un po' come mi sento io in questo ultimo giorno in diretta sulla mia radio del cuore, ma ovviamente solo per questo mese, perché poi a settembre, quando ritornerò, mi ritroverete come sempre accadeva prima del periodo estivo, il sabato e la domenica a partire dalle 16. Allora, ben trovati in questo venerdì 28 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, saluto la squadra, Luca Onere in regia a Milano, c'è Chico Allotta che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro alla musica. Saluto e abbraccio Stefano Gallarini, che vi ha accompagnato chiaramente per 4 ore prima di me, ma ritroverete a partire dal 5 settembre come di consueto a partire alle 7 del mattino, va bene? Quindi si riposerà anche un pochino lui. Allora amici, la musica ovviamente vi accompagnerà sempre, come facciamo da sempre e faremo per sempre. Quindi un abbraccio a tutti voi che già vi state facendo sentire con i tanti messaggi al 342-4141-762. Se volete chiaramente raccontare questa giornata, per chi fosse ancora in ferie, in vacanza, per chi invece fosse tornato già al lavoro da un po', magari non ha mai staccato proprio, ecco, vale tutto, valgono SMS, WhatsApp, valgono le foto, perché le foto ci piace tantissimo riceverle e ci piace molto anche raccontarle. Noi vi regaliamo grande musica con Somber, questa è Potential.

Una delle canzoni più belle di Zucchero Occhi dal 2006, da un album bellissimo che personalmente ho divorato. Fly, lo abbiamo ritrovato nel nostro venerdì qui su Radio Monte Carlo. 11-16 minuti, ancora ben trovati. Mamma, quanti bei messaggi. Grazie, grazie amici per tutto l'affetto, per tutte le vostre condivisioni. Allora, partiamo da una bella foto di un amico, anzi due amici, Livio e Raffaella da Genova, che dicono: ciao Silvia, quando si dice che meraviglia il fresco della montagna. Montagna, stanotte ritornati a casa in città, notte tropicale passata sotto la doccia. Un abbraccio grande grande, un'afa insopportabile lassù, dormire col piumone, qui non dormire proprio e aspettando Natale. Ma in tanti stiamo aspettando l'inverno, proprio per riuscire quantomeno a riposare bene, perché col caldo lo sappiamo, non si fa, non si fa. State con noi, c'è Lene Marlin.

0: Lene Marlin, Forgivable Sin qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, un dato che ci rende particolarmente felici perché sembra che stia crescendo il nostro interesse verso quelli che sono gli eventi culturali, quindi tra poco vi do 2-3 appuntamenti interessanti sul nostro territorio.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

Siamo tornati nel 79 con Supertramp, Take the Long Way Home su Radio Monte Carlo, 11:27 minuti. Allora amici belli, vi stavo raccontando, anzi stavo iniziando proprio a raccontarvi quanto questo dato ci renda particolarmente felici, un dato che è uscito a seguito di l'osservatorio sulle esperienze culturali in Italia, come siamo messi. Pare che insomma le famiglie italiane stiano spendendo un pochino di più proprio per vivere esperienze culturali e secondo proprio Confcommercio nel 2026 probabilmente la spesa media raggiungerà a quota 108 euro al mese contro i 94 del 2005. Allora vi volevo dare un po' di appuntamenti interessanti. Uno di questo per esempio riguarda un evento che si terrà domani alla Reggia di Caserta, proprio sabato 29 agosto, che spalancherà i cancelli del Parco Reale alle 4:30 del mattino per una delle date più attese dell'anno. Dopo un successo già registrato con il primo appuntamento, ci saranno veramente tanti momenti molto molto preziosi all'interno di una delle ville reali più belle del mondo, quindi potete andare anche sul sito della Reggia di Caserta per leggere esattamente quello che sarà il programma, un programma artistico veramente molto molto ricco che si concluderà anche con una bella colazione. E poi domenica 30 agosto invece un altro appuntamento importante, perché si entrerà senza biglietto ai Musei Vaticani. Amici, ecco, sarà difficile riuscire a entrare in tempo molto probabilmente, perché le file in genere sono sempre molto molto nutrite, dalle 9 alle 14, ultimo ingresso 12:30, non si potrà prenotare online e di conseguenza insomma bisognerà mettersi in fila parecchio presto, dobbiamo dirlo. Quando passo di lì le file sono chilometriche, però si potrà assistere chiaramente a delle cose meravigliose andando a vedere i musei.

Lenny Kravitz, Honey dal 2024 su Radio Monte Carlo. Che bello sapere che la nostra musica sta suonando forte anche in Giappone, amici, grazie a Roby, Mary e Nadia che hanno scritto al 342-4141-762. Stiamo gironzolando in vacanza in Giappone in macchina e quindi ci stanno ascoltando da lì, che meraviglia. Grazie a voi, grazie a tutti gli amici che si trovano in altri paesi e che scelgono Radio Monte Carlo, che ci stanno ascoltando attraverso la nostra app gratuita, il nostro sito radiomontecarlo.net. Siamo veramente molto felici anche di venire con voi quando staccate la spina, ma non staccate da Radio Monte Carlo. Questo è veramente un grande motivo di orgoglio per noi. Buon venerdì, buona estate. Con la nostra musica c'è anche Whitney Houston.

0: L'energia assoluta di Whitney Houston, I'm Every Woman, dal 92. Amici, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sempre preziosi consigli che arrivano dritti al cuore, soprattutto se sono rivolti ai più giovani. Tears for Fears, Advice for the Young at Heart su Radio Monte Carlo. Qui la voce era di Kurt Smith, bassista dei Tears for Fears, che si alternava in molte canzoni con Rolando Orzabal, i due fondatori di questo straordinario gruppo che abbiamo ritrovato nel nostro venerdì. Allora amici, musica nuova, sta per arrivare una voce tra le più belle del nostro paese, stiamo parlando di Gianna Nannini, che torna con un nuovo singolo scritto da lei, ma che abbraccia questa volta anche la scrittura di due ottimi cantautori molto raffinati, Bruno Risas e Di Martino. Segna praticamente questa prima collaborazione, una canzone che è arrivata proprio fresca fresca. Tra l'altro c'è stato anche uno scambio di post molto belli, di messaggi, di parole molto profonde tra Gianna Nannini e Bruno Ri, che vi invito a vedere proprio su Instagram. Allora, questa canzone si intitola Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Monte Carlo. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

L'avete ballata questa Vamos, Enrique Iglesias dal 99 ci ha fatto ballare tantissimo con questa canzone. Buon venerdì a tutti voi anche con gli R.E.M. Questa è Imitation of Life.

0: R.E.M., Imitation of Life dal 2001 su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi sarà mezzogiorno, arriva puntuale l'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato. Il figlio Haakon assume il titolo di re. Sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla premier Meloni. In Nepal e Tibet sospesi i soccorsi dopo l'ondata di fango che ha spazzato via interi villaggi. Il rischio di una nuova esondazione catastrofica è alto. Il bilancio è di 489 morti confermati e oltre 2300 dispersi, tra questi anche 3 italiani. Incidente mortale nella notte nel Perugino. Un'auto esce di strada in curva e si ribalta. Deceduti un 16enne e un 17enne. Alla guida un ragazzo di 18 anni, ferito insieme ad altri 2 giovani presenti a bordo della vettura. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. A Tribano, nel Padovano, un 59enne è morto stamattina mentre era al lavoro in un terreno agricolo. L'uomo è rimasto incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Agguato all'alba all'Auropoli, nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa. Indagano i carabinieri. Calcio dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Dall'89 Gladys Knight, License to Kill, su Radio Monte Carlo, 12:06 minuti, buon venerdì amici, ultimo giorno lavorativo per i più di questa settimana, un abbraccio a tutti coloro che invece lavoreranno nel fine settimana, ma comunque detto questo, io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 15 e tanti messaggi che state mandando a 342-4141-762, quanto siete belli, allora è tutta la settimana che vi ascolto, porto con me in viva voce con lo smartphone, siete la radio del migliore del mondo. Questo è Luca da San Benedetto, che si trova però a Settimo Cascina, provincia di Pisa in questo momento. Vale dalla Sicilia, Vale e Marco che scrivono da Palermo, siamo a casa nostra, vacanze finite, quest'anno siamo rimasti nella nostra Sicilia girando per le nostre meravigliose spiagge, ma più vacanza di così, vivete in Sicilia amici, una delle terre più belle del mondo, anzi scrivete pure da Palermo. Allora vi devo assolutamente indicare un evento bellissimo e imperdibile per domani, sabato 29 agosto, perché non potete mancare al concerto di Nick the Nightfly, che sarà grande protagonista alla rassegna musicale del nostro tempo. Ci sarà anche una special guest, la nostra Maggie Charlton, regaleranno sicuramente, perché li conosco entrambi, un concerto pazzesco con musicisti tutti siciliani, insomma la location è lo storico cortile dello Steri di Palermo, quindi sono già convinta che sarà una serata indimenticabile per chi parteciperà. Ho dato la dritta, quindi visto che siete già in zona, domani appuntamento alle 21:30 con Nick e Maggie. Mi raccomando, io fossi in voi andrei, perché lo show è sicuramente bellissimo. Noi vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo anche in questo venerdì, come tutti i giorni. Dai, allora, questa è una delle canzoni di questa estate 2026, porta la firma di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Thank you Daido dal 2001 qui su Radio Monte Carlo, 12-15 minuti. Allora amici, parlavamo di Sicilia prima, devo dire una delle terre più belle che io abbia mai visto nella mia vita, una delle terre dove si mangia meglio in assoluto, salato, dolce, tradizione culinaria pazzesca. Non devo dire così perché i miei suoceri sono siciliani, no, anche perché insomma mia suocera spesso e volentieri mi regala certi piatti che manco vi racconto, meravigliosi, e certi dolci bellissimi. Allora c'è chi non rinuncia mai al dessert come me, c'è chi invece ne fa meno volentieri. Allora c'è stato uno studio che, dell'Università di Mosca, che poi è stato pubblicato su Frontiers in Psychology, che racconta un po' quella che è la preferenza per i sapori dolci, che sembra infatti associarsi anche a un diverso modo di prendere delle decisioni. Cioè sembra da questo studio che chi apprezzi particolarmente i sapori zuccherini è più propenso a evitare i rischi, e quando può aver subito una ricompensa preferisca invece incassarla anziché aspettarne una più consistente, capito? Cioè chi invece apprezza di più il salato è uno che si butta un po' di più. Io apprezzo entrambi, devo essere sincera, quindi dipende un po' dalle situazioni. Mangio una cosa, mangio un'altra, l'importante è che mi metta il sorriso il buon cibo, che sia salato o che sia dolce. La stessa cosa vale quando ci si butta nella vita, uno ci prova, no? E vede come va.

0: Un artista meravigliosa, Tori Amos, Cornflake Girl, nel nostro venerdì, amici, qui su Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

La grande musica di Radio Monte Carlo in questo venerdì 28 agosto, anche con Jerry Rafferty, Baker Street, dalla 78, amici, 12:27 minuti, mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Allora facciamo un po' di saluti al 342-4141-762, tantissime bellissime foto. Io sono davanti a un campo meraviglioso di girasoli, sembra una foto fatta e generata dall'intelligenza artificiale, talmente bella e perfetta, ma invece no. È stata realizzata da un nostro amico che ci ha mandato questa foto con uno specchietto grandissimo, retrovisore di un furgone, questo campo di girasoli. Saluto tutti voi, saluto anche Filippo Firli che ci sta ascoltando, si sta godendo questi ultimi giorni di vacanza, e poi lo ritroverete da martedì 1 settembre con Rosaria Renna in Due come noi. Ripartirà chiaramente dal 1 settembre, martedì, il palinsesto qui su Radio Monte Carlo. State con noi, c'è Olivia Dinn.

0: La canzone preferita di Marina da Milano, che ci ha scritto via messaggio, di ovviamente Lisa Stansfield, All Woman, qui su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

1986 per questa Digging Your Sin, Blue Monkeys su Radio Monte Carlo. Amici, abbiamo una missione: trovare un fidanzato a Ray, altrimenti rischiamo di stare a secco di musica per un bel po', perché qualche giorno fa Ray, cantante britannica, talentuosissima, 28enne, ha rilasciato un'intervista, o meglio è stata ospite di un programma televisivo, Today, in cui ha detto non pubblicherò un nuovo album finché non mi sarò innamorata. L'intento è quello di dare poi vita a questo terzo album, che ha già un titolo, And Then She Fell In Love, ovvero E Poi Si Innamorò. Lei ha vissuto un po' di delusioni, ha cantato tanto l'amore e dice però non sono pronta a pubblicare un nuovo album se non c'è l'amore nella mia vita, quindi ci posso mettere anche 10 anni. Speriamo a questo punto che sia una di quelle che insomma si innamora molto facilmente, così almeno da poterci regalare subito, presto, nuova musica. Ray, ce l'ascoltiamo con Where Is My Husband.

Biagio Antonacci, convivendo dal 2004 su Radio Monte Carlo. Immagini bellissime ci arrivano dalla Sardegna, da Sabrina, foto meravigliose con un sole che spacca, che bello. Saluto invece Simona da Brussone in Valle d'Aosta, dove piove. Ci ha mandato varie foto di questo lago molto romantico con la pioggia, sicuramente anche del bel freschetto, devo dire. Quindi insomma, due immagini totalmente diverse, però sicuramente queste nostre amiche si staranno godendo le loro vacanze. State con noi, la nostra musica con Seal, questa è Kiss from a Rose.

0: La voce bellissima di Seal, Kiss from a Rose, dal 94, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochi secondi, amici puntuali, il TGCOM 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Nepal e Tibet si teme una nuova ondata di fango dopo quella che ha spazzato via interi villaggi, causando almeno 538 morti e 2300 dispersi. Sospese le operazioni di soccorso che ancora non hanno raggiunto i centri più remoti, tre gli italiani che mancano all'appello. In Norvegia inizia il regno di Haakon VIII dopo la morte del padre Harald V, 89 anni. Concluso il Consiglio di Stato, in tutto il paese campane e colpi di cannone in onore del nuovo e del vecchio sovrano. Nei prossimi giorni, giuramento del re e dell'erede Ingrid Alexandra in Parlamento. Il governo della Serbia annuncia Ratko Mladic riceverà funerale di Stato e una sepoltura con tutti gli onori militari. L'ex generale condannato all'ergastolo per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è morto ieri all'Aia. Era stato soprannominato macellaio di Bosnia. Tragedia a Palermo. Una bimba di 3 anni è annegata in piscina nella villetta che la famiglia aveva preso in affitto per le vacanze. A trovarla in acqua nella tarda serata di ieri i genitori non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Inutili i soccorsi. A Parma si indaga sulla morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura parla di dinamica per nulla chiara e segue tutte le ipotesi, tra cui omicidio e suicidio. Nell'abitazione trovate molte grandi chiazze di sangue. Calcio: iniziano in questi minuti i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo. In Conference l'Atalanta accede al tabellone grazie all'1-0 sull'Apoel Tel Aviv. Serie A alle 20:45 Milan-Venezia apre la seconda giornata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Dall'82 i Toto Africa, qui su Radio Monte Carlo, 13:07 minuti, buon venerdì 28 agosto, in mia compagnia Silvia Notar Giacomo, altre due ore insieme fino alle 15 che passerò non soltanto con voi ma anche con Giulio Corbelli che è arrivato in regia, c'è stato un cambio della guardia, Luca Onere è uscito, è entrato. Giulio Corbelli, come stai Giulietto? Tutto a posto? Ti sei calmato? Ti sei placato? No, perché questa notte mi sei venuto in sogno e ti ho visto veramente trasformato, eri arrabbiatissimo con me, io spero di non vederti mai così arrabbiato come ti ho visto questa notte nel mio sogno. Il subconscio chissà che cosa, che viaggi straordinari che ci fa fare molto spesso. E ti sei arrabbiato perché bucavo una diretta, quindi avevi assolutamente ragione, cioè arrivavo 20 minuti dopo, meno male che non c'era il nostro direttore Stefano Bragatto in giro, perché sennò sarebbero stati due particolarmente arrabbiati. Però ti ho visto veramente trasformato, non so, credo che sia impossibile litigare con Giulio Corbelli, voi non lo conoscete personalmente, però è una persona talmente tanto zen che però, ecco, forse è proprio vero, le persone particolarmente zen poi quando si arrabbiano, mamma mia, come si fanno sentire. Allora amici, Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 15, l'ho detto prima, intanto la nostra musica con Bungaro, Brisa Morena.

James Blunt, hi dal 2005 su Radio Monte Carlo. Mica è finita qui, amici miei, io e Giulio Corbelli abbiamo continuato a parlare di sogni. Ovviamente lui ha condiviso anche il sogno che ha fatto lui una volta. Vabbè, insomma, siamo arrivati a una conclusione che si sogna sempre o spesso ciò che si desidera, ciò che si vive molto spesso, che poi viene rielaborato dal nostro subconscio, e ciò di cui si ha paura. Evidentemente dal sogno che ho fatto stanotte io ho paura di Giulio Corbelli, cosa veramente molto difficile da immaginare, perché non si può avere paura di un regista così zen, amici. Va bene, dai, state con noi, vi accompagniamo con la musica di Santana, questa è Smooth.

0: E nel 99 Santana ci regalava questo Smooth, estratto da un album bellissimo di questo gruppo messicano, Supernatural, l'album di riferimento. Buon venerdì a tutti, buona estate, siete su Radio Monte Carlo.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: più uno.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

Solo grande musica qui su Radio Monte Carlo, ma questo lo sapete. Gli Chic, Good Times, 13:27. Allora amici, questo argomento sui sogni sta prendendo piede, eh? Io vedo tanti messaggi sui vostri sogni al 342-4141-762, ma ci torniamo tra poco perché adesso c'è un annuncio di lavoro che mi è saltato all'occhio, che potrebbe interessare a quanti amano mangiare gelato. Attenzione, perché il datore di lavoro sarebbe Snoop Dogg, che potrebbe proprio aver appena creato il lavoro dei sogni per chi ama consumare gelati. Insomma, in Italia, insomma, qualcuno secondo me lo trova. Detto questo, il rapper starebbe cercando una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando gelati per il suo brand, con uno stipendio che si aggira intorno ai $10,000 al mese. Ora, io mi andrei a informare, nel senso che, insomma, si unisce l'utile al dilettevole, no? Tutto sommato, qua è tutto utile praticamente, direi, è tutto dilettevole. Detto questo, il lavoro prevede proprio di provare diversi prodotti e fornire feedback su gusti, qualità, esperienza complessiva, il tutto con una formula di lavoro molto flessibile pure, capito? Cioè, non solo pagati bene, ma anche con il lavoro flessibile, cioè, insomma, un po' uno se la gestisce come crede, viaggia pure, meglio di così. Insomma, le aperture, l'apertura alla candidatura è iniziata ieri, cioè prevista proprio per la giornata di ieri, 27 agosto, quindi secondo me andate, se vi va, andiamo tutti quanti a intercettare Snoop Dogg per assaggiare un po' di gelati, anche se lui in Italia ci è venuto anche recentemente con le Olimpiadi invernali, secondo me qualche gelatino se l'è mangiato, come giusto che sia.

non si potrebbe mai litigare, come è successo a me con Giulio Corbelli, c'è Barbara da Trapani che dice: spesso sognavo anch'io qualcosa di simile quando facevo l'istruttrice in palestra. Sognavo di arrivare tardi a lezione, invece ero sempre puntuale e il proprietario si arrabbiava con me nel sogno, perché nella realtà mai accaduto in 18 anni. Succede nei sogni, no? Che capiti di appunto vivere delle situazioni che nella vita poi reale effettivamente sono molto difficili da vivere, però succede, il subconscio fa giochi strani con noi e di conseguenza poi ci fa svegliare chiaramente con quel mood un po' particolare, no? A volte si ride, a volte si piange pure, è meglio sempre ridere, questo è poco ma sicuro, come è successo anche a me. State con noi, la nostra musica con George Michael qui su Radio Monte Carlo.

0: 90 su Radio Monte Carlo. Allora, amici, qualche giorno fa ci ha lasciato Dolly Parton. Il mondo della musica ovviamente si è stretto attorno al suo ricordo e c'è stato un artista che amiamo moltissimo, molto giovane, che però ha voluto spendere delle parole veramente meravigliose per Dolly Parton, e tra poco ve le racconto.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.

don't wanna go on with you like that, Elton John dall'88 su Radio Monte Carlo, 13:47, buon venerdì a tutti voi, ancora ben trovati con me, Silvia Notargiacomo. Allora amici, la morte di Dolly Parton, scomparsa a 80 anni per via di un cancro, ha lasciato un vuoto enorme, non solo nell'industria musicale ma anche nei cuori di tanti che la conoscevano e le volevano bene, tantissime celebrità, tra cui anche l'amica di sempre, Jane Fonda, le ha reso omaggio chiaramente via social con parole piene di dolore e affetto, e ha rotto il silenzio anche Miley Cyrus, che con Dolly Parton aveva veramente un rapporto molto profondo che andava ben oltre le collaborazioni artistiche, che sono state veramente tante, perché Miley Cyrus considerava Dolly Parton un po' come sua zia, perché è stata la sua madrina di battesimo. Dolly Parton aveva conosciuto Billy Ray Cyrus, papà di Miley Cyrus, nei primi anni 90, quando avevano fatto un tour insieme, e poi nel 92 il cantante aveva chiesto proprio di essere la madrina di sua figlia, come ricordato proprio da Dolly Parton in un'intervista del 2009, in cui lei disse: conosco Miley da quando era una bambina, suo padre è un mio amico, quando è nata lui mi disse devi assolutamente essere la sua madrina. Insomma, un rapporto veramente molto molto profondo. Miley Cyrus ha detto: il dolore per la perdita di mia zia Dolly è indescrivibile, i nostri momenti più sacri erano intimi e rimarranno lì dietro le quinte, al di là del glamour dei nostri cuori, una cosa insomma che porterà sempre nel cuore. Ha ricordato anche quando nel 92 entrò nel suo camerino per scusarsi di tutte quelle storie che tabloid avevano inventato, che sostenevano che lei avesse una relazione proprio con Dolly Parton, e con il suo stile caratteristico Dolly Parton le rispose: tesoro, queste sciocchezze vendono dischi, quindi fai parlare. Va bene amici, buon venerdì a tutti voi, c'è proprio Miley Cyrus.

Negramaro, la prima volta dal 2018 qui su Radio Monte Carlo, e stanno suonando, domani sono attesi a Monte Silvano, poi varie date a settembre, gran finale per il loro Una Storia Ancora Semplice Live 2026 il 20 settembre all'Arena di Verona, una band veramente che ha sempre qualcosa da dire, ha tanto da dire da tanti anni. Amici, buon venerdì con la grande musica di Radio Monte Carlo per voi, New Radicals, You Get What

0: What You Give qui su Radio Monte Carlo. Tra poco arriverà puntuale l'informazione, ovviamente, con il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Corsa contro il tempo tra Tibet e Nepal per cercare di soccorrere le migliaia di persone coinvolte nella mega ondata di fango. Il bilancio delle vittime sale a 547, oltre 2300 i dispersi, tra cui 3 italiani, raggiunti per la prima volta dai soccorsi alcuni dei villaggi più remoti colpiti dal disastro. Non ci sono nuove idee per una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina, così il portavoce del Cremlino Peskov, mentre proseguono i raid incrociati. Trump rassicura: ho parlato con Putin, non intende attaccare la NATO, ma da Mosca arriva la smentita: nessun colloquio recente tra i due. In Norvegia, cordoglio per la morte a 89 anni di re Harald V. Il figlio Haakon VIII ha riunito il Consiglio di Stato ed è salito ufficialmente al trono. Scelto lo stesso motto del genitore, Alt for Norge, tutto per la Norvegia. Nei prossimi giorni giurerà davanti al Parlamento. A Parma, indagini in corso sulla morte di Sara Lodi, la 45enne trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura, dinamica non chiara, tutte le ipotesi al vaglio, incluse omicidio e suicidio. Iris al lavoro nell'abitazione, dove ci sarebbero molte chiazze di sangue. Proseguono le indagini anche sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne morta nel catanese trovata in casa dopo un principio di incendio. Indagato un amico, che però si smarca, mi raccontava di guardare video per imparare a fare un cappio, dice, ma la famiglia non crede all'ipotesi del suicidio. Calcio Serie A, oggi alle 20.45 Milan-Venezia apre la seconda giornata di campionato. A Monte Carlo intanto i sorteggi di Europa League. Il Milan vedrà Benfica, Olympiacos e Ferencvaros, quest'ultima in comune con la Juventus. I bianconeri vedranno anche Real Sociedad e Celta Vigo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Giving you the best that I got, Anita Baker, dall'88 su Radio Monte Carlo, 14:06 minuti, buon venerdì 28 agosto, ancora ben trovati, io sono Silvia Notar Giacomo con voi ancora per un'ora fino alle 15. Allora, se dobbiamo parlare di un artista che ama profondamente il nostro paese, c'è solo un nome, Dua Lipa, che veramente ce lo sta dimostrando, non solo perché ha scelto di sposarsi in Italia, in Sicilia qualche mese fa, ma ama girare per il nostro paese tanto da scegliere l'Italia anche spesso e volentieri come sua meta delle vacanze. È bravissima a dare consigli questa ragazza, non soltanto in termini di letture, perché sappiamo che lei ha un blog molto molto seguito, ma ha dato vari consigli sui posti del cuore, dove mangiare in Italia. Sono i suoi posti del cuore, ma dove lei dice ho mangiato meglio in assoluto. Allora, il gelato migliore secondo Dua Lipa è a Buonocore a Capri, una fila lunghissima, ma quel gelato al pistacchio vale assolutamente l'attesa. Per la pasta invece in Italia cita Roma, al Moro, dove fanno i migliori tagliolini al tartufo. Poi la pizza migliore a Concettina e Tressanti a Napoli, una delle sue pizze preferite in assoluto. Ti serve un impasto fritto da intingere nel sugo di pomodoro con il basilico fresco ed un sogno per chi ama i carboidrati. Alle 14:08 effettivamente leggere queste cose mette un attimo d'acquolina in bocca. Detto questo, brava Dua Lipa, l'intervista la potete trovare su Vogue Italia, che l'ha intercettata chiaramente, le ha chiesto varie cose, non soltanto ovviamente in termini di esperienze culinarie, ma sicuramente anche di musica, e chissà, magari anche se è vero o no che ce la ritroveremo magari al Festival di Sanremo, perché si vocifera questo, ne abbiamo parlato, magari Stefano De Martino sta veramente lavorando per accaparrarsi la presenza di Dua Lipa come co-conduttrice alla prossima edizione del Festival. State con noi, buon venerdì su Radio Monte Carlo.

Dal 2010 Mats Langer, You're Not Alone, qui su Radio Monte Carlo. Beh, facciamo un bel salto indietro nel tempo, eh? Torniamo nel 93 con Billy Joel, questa è The River of Dreams. State con noi e buona estate.

0: Billy Joel su Radio Monte Carlo. Saluto Martina che ci segue da questa mattina presto, felice di accompagnarti. Brava, si fa così.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

E ci si ferma sempre ad ascoltare la voce di Nina Simone, artista incredibile che ha fuso la sua anima con il pianoforte, ma Baby Just Cares For Me, qui su Radio Monte Carlo. Amici, c'è un'altra artista molto giovane che abbiamo imparato a conoscere ed amare proprio recentemente, che forse è cresciuta anche con la musica di artiste leggendarie come Nina Simone. Mi sto riferendo a Sienna Spyro, che è una di quelle voci che ti fermano al primo ascolto perché ha questo timbro graffiante, un'anima puramente solo, una maturità veramente interpretativa da fare invidia alle grandi del passato, e a soli 20 anni sa esattamente come mettere a nudo proprio le proprie emozioni. C'è un nuovo singolo che stiamo per ascoltare, con il quale è tornata, che parla di vulnerabilità, una canzone molto molto intensa, e ce l'ascoltiamo. Great Expectation, Sienna Spyro.

Lionel Richie su Radio Monte Carlo. Allora, buon lavoro a chi è tornato oggi proprio al lavoro. Cesare e Francesca che hanno scritto al 342-4141-762. Buongiorno carissima Silvia, buongiorno a voi. Oggi primo giorno di lavoro, ma anche in vacanza non vi abbiamo mai abbandonato. Sempre con voi, ormai sono 32 anni che vi ascoltiamo. Grazie per la meravigliosa musica, ma grazie a voi, un abbraccio. Buon rientro al lavoro, è sempre faticoso tornare al lavoro anche quando si ama il proprio lavoro. E allora buon lavoro a tutti coloro che si trovano proprio a avere a che fare con il dovere più che con il piacere. In queste ore ci siamo noi ad accompagnarvi con tutta la nostra musica.

0: Dal 93 Tony Braxton, Breathe Again. Amici, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Sweet Madonna dall'86 su Radio Monte Carlo. Allora amici, nell'era digitale l'intelligenza artificiale sta entrando in ogni aspetto della nostra vita, incluse le nostre relazioni personali. Sembra che sempre più persone si stiano rivolgendo a chatbot come per esempio ChatGPT per chiedere consigli su questione di cuore, cioè anziché parlarne poi direttamente con la persona del cuore, ecco, si chiede prima consiglio a questi chatbot. Allora, ovviamente sociologi e psicologi stanno già studiando questo fenomeno e pare che una delle ragioni principali per cui le persone scelgano l'aiuto dell'intelligenza artificiale sia la disponibilità costante, la mancanza di giudizio. Perché? Perché questi sistemi sono tarati per fornire risposte basate su vasti set di dati, non su esperienze umane reali, empatia, intuizioni. Chiaramente non è una relazione tra due esseri umani. Allora, avvertono anche, ci mettono in guardia proprio gli esperti, perché dicono l'uso costante di questi strumenti può anche avere un impatto molto negativo sulla comunicazione e sulla risoluzione dei problemi nella coppia, perché poi si smette di parlare tra di noi. Quindi il consiglio è quello di coltivare invece il dialogo prima di tutto tra noi esseri umani e utilizzare magari questi strumenti soltanto per

che a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

Una ninna nanna dolcissima per sua figlia Teresa, Giovanotti per te dal 99 qui su Radio Monte Carlo, subito per voi Craig David. Come on.

0: Sono stati giorni bellissimi in questo agosto con voi, anzi grazie per essere stati con me. Io ringrazio Giulio Corbelli in regia, Chico Allotta qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Beppe Ungaro alla musica. Tra pochissimo arriverà Giancarlo Cattaneo che vi accompagnerà a partire dalle 15. Prima ci sarà ovviamente il TGCOM 24 con me, Silvia Notargiacomo. Appuntamento a settembre, da sabato 5 settembre vi aspetto alle 16 qui su Radio Monte Carlo. State bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Arrivato a Kathmandu, il team della Farnesina incaricato di raccogliere informazioni su 3 italiani dispersi dopo l'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Drammatico il bilancio, 547 vittime confermate, oltre 2300 persone mancano all'appello e cresce il timore di nuove esondazioni catastrofiche. Lutto nazionale in Norvegia per la morte di Re Harald V a 89 anni, il nonno della nazione, lo ricordano affettuosamente i media locali. Ancora non fissata la data dei funerali, nei prossimi giorni giurerà in Parlamento il nuovo sovrano Haakon VIII. A Huelva in Spagna un 60enne italiano è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna, una 47enne tedesca. L'avrebbe assassinata con una ventina di coltellate nel caravan su cui viaggiavano insieme. La polizia lo ha fermato mentre ancora impugnava l'arma del delitto. Sono 2 ventenni liguri le vittime dell'incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia. Erano a bordo di una jeep con un terzo giovane rimasto ferito. Non risultano altri mezzi coinvolti nello schianto avvenuto in galleria. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina della villetta presa in affitto dalla famiglia per le vacanze. I genitori l'hanno trovata in acqua quando ormai era troppo tardi. Non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Indagini in corso per ricostruire eventuali responsabilità. Calcio, sorteggi di Europa League per il Milan, Benfica, Olympiacos e Ferencvaros. Gli ungheresi giocheranno anche con la Juventus, che in tabellone incrocia pure Real Sociedad e Celta Vigo. In Conference l'Atalanta sfiderà Ajax e Pafos. Serie A stasera alle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Radio Italiana del Principato di Monaco.

po' di positività, allegria, energia grazie agli Incognito. Don't you worry about a thing. Questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, venerdì 28 di agosto. Il primo saluto va a colei che ha sognato il mio regista. Adesso ne parliamo di questa cosa. Silvia Notar Giacomo, finalmente un po' di vacanza per lei. Buon pomeriggio a Federica Pogliani che è in redazione, ma soprattutto a Giulio Corbelli che anche oggi mi degna almeno per un'oretta della sua presenza in regia. Buon pomeriggio a voi, amiche e amici. Come state? Come va questo venerdì? Poi parliamo di tante cose, che il weekend alle porte, ovviamente, da bollino, insomma, multicolor, ma nero principalmente perché ci sarà molto traffico. Un bel po' di notizie dell'ultima ora, tanta musica come sempre, non soltanto d'estate qui su Radio Monte Carlo, ma la prima parentesi, buon pomeriggio da parte mia, non mi sono presentato, sono Giancarlo Cattano, ma è un dettaglio. Giulio Corbelli in regia, addirittura, ascoltando Silvia, cioè, ti ha sognato. Ma guarda, questa è una cosa che secondo me ti segna a vita adesso qui a Radio Monte Carlo. L'uomo dei sogni proprio, è assolutamente così. Che poi è un'acqua cheta Giulio Corbelli. Silvia ha raccontato un po' il sogno. Non litigate mai con Giulio Corbelli, perché poi è uno che, capito, esistono quelle persone che, capito, sono belle, tranquille. Poi la volta in cui, ecco, si eccede un attimo, lì dici, oddio, ma chi sei? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quindi

Non passerai, Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio, il 342-4141-762 è a vostra disposizione, si riempie dei vostri messaggi. Salutiamo Barbie, salutiamo Cristina, tanti auguri a te cara Cristina, trascorre, scrive lei, il suo compleanno in smart working, quindi è al lavoro ma ci ascolta. Salutiamo anche Valeria da Bari, tanti amici che appunto ci stanno raggiungendo. Come anticipato in apertura, non parlo della rabbia di Giulio Corbelli che quando si arrabbia scansate, ma del controesodo di agosto. Ovviamente le vacanze vanno a terminare per tantissimi italiani, previsti oltre 25 milioni di spostamenti in auto nel fine settimana, con traffico da bollino nero da adesso, praticamente da oggi pomeriggio, ma anche domattina, sabato mattina e domenica pomeriggio. L'invito è quello di cercare di evitare la fretta del rientro e mettersi in viaggio con la solita prudenza. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, sembrano frasi fatte, ma noi ci crediamo per davvero e quanto vogliamo col cuore riportarvi. Per cui andate piano, tranquilli, ci sarò anch'io in quel traffico, perché appunto lavorerò a Chiusi della Verna, al santuario bellissimo, domenica.

0: Uno dei brani memorabili degli anni 80 su Radio Monte Carlo, Pet Shop Boys con West End Girls.
1: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
10: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
11: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua levissima, minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

L'interpretazione della grandissima Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Emma Ines in viaggio con mamma e papà, che oggi festeggiano pure 10 anni di matrimonio, ascoltando Radio Monte Carlo, per cui buon viaggio a voi. Continuiamo a parlare in qualche modo ovviamente d'estate, abbiamo parlato del controesodo, ok, solite cose, però perché non accennare anche alla classica e normalissima, lo diciamo subito, malinconia di fine estate, che quest'anno però viene rimandata, e ci sono i classici esperti che entrano nella fattispecie e ci spiegano. È un'esperienza, la malinconia di fine estate, piuttosto comune, nasce dal fatto che la fine dell'estate concentra diversi segnali di chiusura, terminano le vacanze, le giornate si accorciano alla luce. A me questo proprio stressa, capito? Il fatto che già vedo che fa buio presto, cioè prima comunque rispetto a... E quindi abbiamo maggiore libertà, leggerezza, no? Ci sembra avere maggiore possibilità, e tutto questo è un passaggio che quest'anno però viene rimandato perché c'è ancora caldo, l'afa, le serate all'aperto, un ambiente che ci comunica ancora piena estate, viene meno uno dei segnali più evidenti della conclusione della stagione. Quindi è un po' come se potessimo dire che il calendario dice l'estate sta finendo, il corpo e l'ambiente invece stanno dicendo no, ancora non è finita. È come canta Lenny Kravitz, "It ain't over till it's over", ma non ve lo faccio ascoltare perché uno poi si aspetterebbe Lenny Kravitz, "It ain't over till it's over", no, perché a Radio Monte Carlo a noi piace assai sorprendervi.

Allora, Pass Graffiti, questa era di Monte Carlo con Ed Sheeran. Giorni fa abbiamo parlato di canzoni, colonne sonore di film che hanno avuto maggiore successo rispetto al film stesso. Questa in arrivo, tra un istante ve la presento, ebbe un successo clamoroso. Una grande produzione con un'orchestra di 52 elementi, una canzone d'amore clamorosa che inizialmente fu affidata a U2. Ma poi, siccome nel cast entrò Liv Tyler, allora scelsero di far cantare la canzone al papà di Liv Tyler, che guarda caso si chiama Steven Tyler.

0: Miss Thing, dal film ovviamente che forse non ho citato poco fa, Armageddon, ma credo di poter dire che il film sì, qualcuno sarà andato, cioè molti saranno andati a vederlo, ma questo è stato veramente un successo planetario.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24, i principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic, 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

Simply Red con Enough. Questa è Radio Monte Carlo, ancora buon venerdì 28 di agosto, buon pomeriggio. Allora, a proposito del non è finita finché non è finita, relativo all'estate, noi ridiamo, scherziamo, stiamo insieme con tantissima leggerezza e ovviamente facciamo compagnia a chi non ha avuto proprio modo di partire, siamo qui anche per voi. A Daniela anche, che da cattolica mi ha inviato un messaggio bellissimo. In sintesi lei scrive: come in un film ci sono giovani che si abbracciano promettendosi di rivedersi nelle varie città o di ritrovarsi proprio qui la prossima estate. I bagnini assistono a questo grande cambiamento come osservatori dell'anima, ma ancora l'estate non è terminata. Cambiano le prospettive, cambiano i punti di vista, ognuno riserva tanta bellezza da respirare, perché fa ancora caldo in questa estate tropicale che riserva ancora colpi di coda e sorprese, e così sicuramente sarà. Altra prospettiva è quella di Maurizio da Lodi, per esempio. Anche lui scrive al 342 41 41 762: finalmente questa sera parto in solitaria, una settimana nelle Marche, poi un'altra settimana in Sardegna dopo un'estate nell'umida e torrida Padania, per cui ben contenti del suo viaggio ovviamente. E poi, come detto, noi facciamo compagnia a chi non ha avuto modo di partire, lo facciamo con estremo piacere.

Oggi la trasmissione la intitoliamo Original Soundtrack. Poco fa Aerosmith, adesso Will Smith con Man in Black. Stesso periodo, un anno prima, 97 invece che 98. Mi ha sorpreso in positivo, mi è piaciuto tantissimo. Tra i messaggi, quello di Bruna. Abbiamo parlato poco fa dell'estate, che non è finita, di chi è partito, di chi sta per partire e di chi soprattutto non ha avuto modo. Ebbene, Bruna fa parte di quest'ultima categoria, quindi non è riuscita ad andare in vacanza. Però nel suo messaggio vocale dice: io voglio cogliere il lato positivo, anche perché vivo a Varazze, per cui il mare, il sole non sono mancate, e mi fa anche piacere vedere persone che spendono ovviamente dei soldi per venire qui e far vacanza, per cui brava Bruna, è la filosofia giusta. Per i vostri messaggi il 342 41 41 762, c'è sempre più musica, e allora perché non ospitare anche i Take Death?

0: Questa è Radio Monte Carlo con i Matt Bianco, Whose Side Are You On, che ci accompagnano fino all'appuntamento del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Si teme un'altra piena. Il lago creato dal ghiacciaio collassato comincia ad esondare. I morti accertati sono 547, 1473 feriti, oltre 2300 dispersi, tra i quali tre italiani. Arrivato a Kathmandu il personale della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Il Cremlino smentisce Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. La Norvegia piange re Harald V, morto a 89 anni, ha regnato dal 1991. Stasera la bara sarà portata al palazzo. Sul trono il secondo genito Haakon VIII, che ha già presieduto un consiglio dei ministri straordinario insieme alla nipote. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di un'abitazione a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi, inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Il Papa è tornato a ribadirlo ricevendo i partecipanti del Congresso delle Scienze Amministrative. Calcio, il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta-Ajax, stasera Milan-Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Lui ovviamente Michael Jackson con la Liberian Girl qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon pomeriggio, buon venerdì 28 di agosto. Saluto Giulio Corbelli che si è occupato della prima ora della regia e accolgo Riccardo Brambilla. Ti vedevo da 48 ore quasi, eh. Tutto bene? Tutto a posto? Tutto perfetto per il mio Ricky. Riccardo Brambilla che mi accompagnerà e accompagnerà tutti quanti voi all'ascolto fino alle 7 della sera. Se vi fa piacere c'è sempre un mezzo facile facile per essere, come dire, dei nostri, per entrare in contatto, per scriverci semplicemente dei messaggi, se vi va anche fotografie o raccontarci la giornata, noi siamo a vostra disposizione al 342 41 41 762. Anzi, rispondo a chi mi ha scritto: ma non ci sono le puntate, le trasmissioni estive caricate sul sito? Credo di no, controllo e ti faccio sapere. Tornando alla musica, che non si ferma mai ovviamente qui su Radio Monte Carlo, dopo Shakira anche Beyoncé si è impegnata a donare un bel po' di soldini, $1 milione, per fornire cibo e beni per l'alloggio alle comunità devastate dal terremoto del 10 agosto scorso che è avvenuto in Colombia. E allora noi siamo pronti ad ascoltare su Radio Monte Carlo anche Beyoncé con uno dei successi più recenti, Texas Hold'em.

Wish I Didn't Miss You, la rivisitazione di questa grandissima artista purtroppo scomparsa, ovvero Angie Stone, di un brano dell'inizio degli anni 70 degli OJs, la mia musica preferita. Backstabbers non interessa a nessuno, ma volevo, come dire, coinvolgervi anche in questo. La musica è sempre bella, assolutamente la cosa più democratica in assoluto, la musica di Radio Monte Carlo è ancora più bella, anzi mi permetto di salutare anche Beppe Ungaro, che è l'autore della playlist odierna, per cui se vi piace è merito suo, se non vi piace è colpa sua, come è giusto che sia. 342 41 41 762, abbiamo parlato di turismo, ferie e altre cose. Bruna, che non è partita ma è comunque contenta perché è in un luogo meraviglioso, quello di Varazze. Marzia invece scrive: il mio pensiero è un po' diverso, vive in un luogo molto turistico in Val di Fiemme, pertanto ringrazio i turisti che vengono a trovarci, ma sinceramente non vedo l'ora anche di tornare alla mia normalità e alla mia tranquillità, perché poi è vero, i turisti sono spesso tanti, poi devono essere educati e non sempre così. Sono stata in vacanza a maggio, ci andrò ancora a novembre, ma adesso ho bisogno di staccare un po' da questa invasione di persone. Marzia, io credo di poterti minimamente capire.

0: La chitarra di Pino Daniele, ovviamente anche la sua voce, è quella di Irene Grandi su Radio Monte Carlo, Se mi vuoi.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali 270 grammi sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

Non vi arrabbiate perché l'assolo non è che io l'abbia tagliato, ma finisce qua. È una versione per le radio, lo diciamo ancora una volta. Sultans of Swing, Dire Straits, questa è Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio. Mark Knopfler, che si trovava in una notte di pioggia, almeno così ha raccontato lui, a Ipswich, entra in un club e vede una band molto mediocre suonare e loro si chiamavano i Sultani del Swing. Da lì l'idea ovviamente di realizzare questo brano. Ancora buon pomeriggio, voglio tornare in Basilicata. L'ho dichiarato ieri o l'altro ieri che adoro quella regione, per cui quando ci sono notizie anche positive che arrivano da quella regione mi soffermo con molto piacere. In Basilicata nascerà la biblioteca per i bambini, per i più piccoli, con i libri chiesti direttamente da loro. È una biblioteca che nascerà a Rio Nero in Vulture, siamo in provincia di Potenza, e sarà la scelta dei libri determinata dai desideri di lettura espressi da oltre 800 bambini e ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa Custodi di Storie, questo progetto dell'amministrazione comunale che ha coinvolto appunto le associazioni, gli operatori culturali e le scuole del territorio, affinché fossero proprio i bambini a scegliere i titoli da mettere in questa biblioteca. Chiaramente per rendere possibile poi la raccolta dei volumi è stata avviata una campagna di donazione e tant'è, bisognerà aspettare un po' di tempo, ma questa nuova libreria nascerà e neanche tra molto tempo. I bambini scelgono. Questo secondo me significa proprio investire, non è retorica, davvero sulle nuove generazioni e assecondare soprattutto i loro desideri.

0: Nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, anche una vita da mediano, Ligabue, qualche istante con noi, gli Spence.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: risparmia sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

With Your Love, l'energia degli Spandau Ballet qui su Radio Monte Carlo, 16:47 minuti, ancora buon pomeriggio, venerdì, poi da martedì prossimo, primo di settembre, ripartirà il palinsesto abituale, quindi le vostre trasmissioni del cuore, o anche se siete nuovi all'ascolto di Radio Monte Carlo, insomma scoprirete dunque delle novità. Per quanto mi riguarda, con Tamara Donà, che tutti stiamo attendendo, si riparte appunto martedì a partire dalle 18 fino alle 20 con Take It Easy. Un saluto a Mauro da Brescia che ci ha inviato uno scatto, lui sta stampando in camera oscura le sue fotografie della vacanza appena terminata, gli facciamo compagnia ed è una foto affascinante, la camera oscura ancora, certo che c'è, non è solo tutto digitale, che poi vai lì, metti le tue fotografie su un hard disk e poi, almeno a me è successo così, l'hard disk è andato e ho perso veramente, oltre alle fotografie, una serie di lavori e registrazioni, nel mio caso, che avevo proprio sullo stesso, per cui bellissimo, un gran bel messaggio. Saluto anche Cesare da Bolzano, graditissimo regalo appena arrivato, i gadget di Radio Monte Carlo. Ma scusa, quando te li sei aggiudicati? Passato un po' di tempo, ci hanno messo un po' di tempo, però almeno sono arrivati, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Good Reason, novità, Gracie Abrams.

molto solare, Summer Sun Coop qui su Radio Monte Carlo. Salutiamo Elisa e Michele che ci ascoltano tutti i giorni da Nanyuki in Kenya. Abitano lì perché lei, Elisa, è una delle pochissime guide safari italiane. Ma quale onore! Allora, se mi permettete, tengo anche il numero perché può sempre tornare utile per un viaggio in Kenya, perché è una meta che prima o poi sicuramente raggiungerò, magari sarà una bellissima vacanza, eh.

0: Sempre un piacere riascoltare Everything She Wants, Wham su Radio Monte Carlo, e ascoltiamo nuovamente insieme il TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È a Kathmandu la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet, che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 547 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Decisione shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, ha espresso forte preoccupazione per il persistente livello dell'inflazione negli Stati Uniti, definendola ancora troppo alta. Parlando ai banchieri centrali riuniti a Jackson Hole nel Wyoming, ha lasciato intendere che potrebbero essere all'orizzonte rialzi dei tassi di interesse. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina. Un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio: alle 20.45 Milan Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League, i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e gli inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

I want to know what love is. Mamma mia, Foreigner, che musica, amici e amiche all'ascolto di Radio Monte Carlo in questo venerdì 28 di agosto, l'apoteosi proprio del sentimento. Salutiamo due nonni splendidi all'ascolto, Giselle e Edoardo dalla provincia di Bergamo, che partiranno domattina per le vacanze al mare a Igea Marina, e avranno il piccolo Alessandro, che è già lì, il nipotino di cui insomma occuparsi. Quindi se non ci fossero i nonni, grazie del vostro messaggio. Un saluto va anche a Flavia, che ci scrive dalla Croazia, da Kres, tra ulivi, pecore e mare, scrive lei. Grazie anche dello scatto bellissimo. Il numero è sempre quello, il 342 4141 762. Allora, è stata ed è ancora un'estate molto molto calda. Abbiamo utilizzato spesso il condizionatore, ovviamente chi ce l'ha, le bollette, quindi sono arrivate belle alte, me ne sono accorto anch'io, ma c'è chi lancia un po' l'allarme per la questione fisica, proprio perché bene chiaramente l'aria condizionata pare non faccia. L'associazione di medici specialisti si è chiesta proprio quali siano le conseguenze derivanti dalla combinazione tra posture forzate, spesso in ufficio ovviamente si parla di lavoro, e flussi di aria fredda continuamente diretti sulle spalle, la zona lombare, il collo. Una persona su tre che lavora alla scrivania, trascorre molte ore alla guida oppure in generale in posizione seduta, soffre di dolori scatenati proprio da questo binomio, e in prevalenza arriva il dolore cervicale. Bisogna porre una determinata, come dire, molta cura, molta attenzione. La soluzione io non ce l'ho, perché poi se c'è caldo, ragazzi, se non ci fosse stato il condizionatore quest'anno io non sarei veramente, non so come avrei fatto. Però bisogna essere un po' più accorti, ecco, nella scelta della posizione, dove mettersi. Quindi se sul posto di lavoro avete proprio il bocchettone che vi va dietro al collo, insomma, cercate di fare un cambio posto o qualcosa del genere. Martin Garrix e U2 in arrivo con Fireflies.

Finally Made Me Happy, Macy Gray con la voce di Natalie Cole qui su Radio Monte Carlo. Cambiamo un po' registro e incontriamo Sting.

0: Sting sarà la voce narrante anche di un documentario dedicato al grandissimo compositore Nino Rota, e questo film sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia l'11 di settembre. Sting su Radio Monte Carlo con Fields of Gold.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre bagno doccia Dove varie fragranze da 700 millilitri a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

Subito Radio Monte Carlo, Ventura Highway, America 1972 con la Highway 1, la strada che arriva fino alla città di Ventura. In realtà non è che esista proprio una Ventura Highway, ma questo è quanto hanno raccontato e molto di più nel brano appena ascoltato. C'è una nuova tendenza nella ristorazione veloce, quella relativa al cibo di strada, che pare affermarsi sempre più fino a diventare una presenza stabile proprio nel tessuto economico locale. Basti pensare che in 10 anni la geografia proprio dello street food, quello che oggi chiamiamo street food, è aumentata tantissimo, si è allargata includendo 717 nuovi comuni nel nostro paese. Questi sono i dati del registro delle imprese. In Lombardia tantissimi street food, poi in Sicilia, Puglia, Lazio e Campania. Quindi è una cosa che piace tanto. Ricordo, guarda, l'anno scorso a Lampedusa, quindi siamo sì in Sicilia, un panino mangiato a uno street food, ma era di una bontà, non posso dirvi il nome, ma era buonissimo.

Si intitola Potential, questo brano di Somber qui su Radio Monte Carlo. Allora, c'è un amico che sta per partire per Lampedusa e mi chiede il nome dello street food in cui ho mangiato lo scorso anno. Io l'ho scritto però in privato. Poi c'è chi ha scritto: l'ho mangiato la settimana scorsa, scommetto che è, e dice appunto, meglio scrive questo amico o questa amica il nome, era quello con il polipo, sì, è proprio l'hanno beccato, delizioso. E Claudio a Catanzaro dice: un tempo però gli street food era, come dire, appunto cibo di strada un po' più economico, oggi a volte ti costa quasi più di un ristorante, e ha assolutamente ragione Claudio. Ricordo che questo panino, buonissimo, ci mancherebbe, mi sono tolto lo sfizio una volta, mi costò circa una ventina di euro, panino, street food, sì, 18-20 euro tutti più o meno, ragazzi, va così, vai con lo street food, economico non è.

0: di Monte Carlo con Bruce Springsteen, la sua Brilliant Disguise, qualche istante e vi farò ascoltare anche Samuele Bersani.
1: Radio Monte Carlo ha preso tutti

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

Uno dei brani più belli, Samuele Bersani con Spacca Cuore. Questa è Radio Monte Carlo, un quarto d'ora anche meno alle 6 del pomeriggio di questo venerdì 28 di agosto. Buona estate, buon ascolto con Radio Monte Carlo, ovunque siate, anche a casa e anche mangiando una pizza a portafogli a Napoli. Grazie Gianni del tuo messaggio, salutiamo anche Simone e salutiamo Lucia che in questo caldo pomeriggio sta preparando un couscous con gamberetti rosa e verdurine fresche per cena. Visto che si avvicina il momento, potrebbe essere un'idea anche per chi è all'ascolto. Ci ringrazia della compagnia, siamo qui per voi. Boom globale del matcha che mette in crisi il tè tradizionale in Giappone. Il matcha è diventato un fenomeno globale anche perché molto instagrammabile, come dicono i giovani, per esempio il mio Riccardo Brambilla, ti chiedo proprio ausilio sui vari social, ci sono un sacco di foto, video, ma proprio a iosa. Ebbene, il successo è quasi triplicato in 10 anni, portando la produzione di tè tencha, da cui si ricava questo matcha, a dati incredibili. Ha fatto crescere anche l'export, è molto performante come detto nelle foto sui social media. Questo però, l'altra faccia del successo, ha fatto sì che in Giappone la produzione totale di tè verde sia diminuita, quindi bisogna un po' correre ai ripari per questo rito del tè verde che è sacro in Giappone.

Radio Monte Carlo con James Arthur, Say You Won't Let Go. Pochi minuti alle 6, saluto Massimo che dice che ha trovato, a proposito di social, anche una domanda che spesso viene posta agli utenti: ma quale disco fareste sparire proprio dalla faccia della terra? Qualcuno ha votato anche la Langley che abbiamo ascoltato poco fa, che in realtà nella classifica americana Billboard è al numero 1, quindi è andata veramente molto molto bene, ha riportato un po' il country, sebbene molto pop, a livelli altissimi. Tutto questo anche ricordando una musa ispiratrice per lei, che è stata Dolly Parton.

0: 14enne, ha apprezzato tantissimo questo brano Never Gonna Give You Up, Rick Astley su Radio Monte Carlo, TG Com in arrivo, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
5: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
6: Buonasera da Ester Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report, la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire. Serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio, il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostole verso Milano si procede a rilento tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Code sul bivio per la 22 Brennero Modena in direzione Brennero e code a tratti tra Modena Nord e Parma. Tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia Monteceglio è segnalato fumo a causa di un incendio. Sull'auto Milano Varese si registrano code per un incidente tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 10 coda tra Genova Aeroporto e Genova Praia in direzione Ventimiglia. Sulla statale 9 via Emilia è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio variante per Fombio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Do Your Mind, ci accompagna JK ufficialmente nel weekend, il controesodo, questo è Radio Monte Carlo, le 6 e 7 minuti, ancora buon pomeriggio, quasi sera, piano piano, con Riccardo Brambilla che è in regia e sono Giancarlo Cattani. Il primo saluto di questa quarta ora del nostro appuntamento va ad Angelo e soprattutto a tutti i volontari dei mondiali di mountain bike in Val di Sole. Ci ha inviato il nostro Angelo un bello scatto, grazie, al 342-4141-762. Come scrivono gli astronauti nello spazio? Con una penna che è nata nel 1968, per cui la NASA spese un sacco di soldi. A me piacciono sempre queste curiosità e non lo sapevo, almeno io non lo sapevo. La leggenda vuole proprio che la NASA abbia speso milioni di dollari per una penna capace di scrivere in assenza di gravità. All'inizio si utilizzavano delle matite, però si spezza la mina, fluttua nell'abitacolo, il che può generare ovviamente dei disagi e dei pericoli. La grafite inoltre conduce elettricità, per cui non si può fare, e allora fu creata questa Fisher Space Pen con cartuccia sigillata, azoto a 3 atmosfere, prestazioni da record, 4,5 km di autonomia di inchiostro, escursione termica da meno 35 gradi a più 121 gradi, scrittura addirittura sott'acqua, capovolta su superfici unte, cartucce con durata stimata di un secolo, quindi è diventata un'icona del design, tant'è vero che il MoMA l'ha accolta nella collezione permanente e oggi, dopo i tanti soldi spesi dal 68, oggi la puoi ordinare online e puoi averla comodamente a casa tua. Quindi l'oggetto più lontano dalla Terra, questa Fisher Space Pen, oggi praticamente, anche se credo misura differente, però pare sia disponibile ovviamente all'acquisto online per tutti quanti. Va bene, però era una curiosità, a me lo spazio poi mi affascina sempre.

Podcast qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo controllato io e Riccardo Brambilla il costo della Space Pen, la Fisher, era Fisher, Paul Fisher, la brevettona in 68. Oggi te la porti a casa con $30, poco più, quindi 30 euro ecco, circa. E è una cosa assolutamente fattibile. Secondo me è anche un'idea regalo carina. Abbiamo visto anche il packaging molto carino, che riporta ovviamente allo sbarco sulla Luna. Ma poi uno dice e si interroga: quando è che scrivi, visto che abbiamo perso anche, almeno parlo per me, come dire, l'abitudine proprio alla scrittura? Io scrivo post-it, poco più. Bisognerebbe tenere un'agenda e quindi riportare in un diario segreto, ecco, ciò che fai durante il giorno. Ne parlavamo noi fuori onda. Mi impegno, va, potrebbe essere l'impegno per la ripartenza di settembre.

0: Tra gli artisti più amati degli anni Ottanta c'è sicuramente anche Paul Young con Every Time You Go Away. Visto che abbiamo parlato di spazio, tra poco un brano decisamente pertinente che racconta la storia di un alieno messaggero di speranza per la Terra.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Con

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da MeConviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

Questa è Radio Monte Carlo, è Ziggy Stardust che alla radio improvvisamente trasmette il messaggio di Stallman, messaggio di pace degli alieni per la Terra, messaggio di speranza. David Bowie, grandissimo con Stallman qui nel nostro appuntamento. Salutiamo Alessandra, saluto anche Franco che, visto che abbiamo parlato di scrittura, di penne, altre cose, di diari da tenere, lui scrive: io scrivo tantissimo, ho 72 anni, vorrei pubblicare un libro. C'è poi chi scrive: per chi è appassionato di riviste, di cruciverba, giochi di enigmistica, la penna o la matita si usano sempre. Questo è assolutamente vero, certo che sì. Saluto anche Claudia che ci fa un enorme in bocca al lupo per lo fa a me per la lettura così speciale di domenica, perché sarò al Santuario della Verna, come già detto. E poi aggiunge: ci si risente martedì con la splendida Tamara, perché insomma l'abbiamo detto a più riprese, da martedì 1° di settembre tutte le vostre trasmissioni del cuore tornano, e torna anche la nostra, appunto, Take It Easy, dalle 18 alle 20 qui su Radio Monte Carlo.

Opalite, Taylor Swift. Uno studio dell'Università di Harvard dice che il lancio di un nuovo album di questa artista appena ascoltata, appunto Taylor Swift, sarebbe correlato all'aumento degli incidenti stradali. Perché? Perché alla guida molti cercherebbero di sbloccare il telefonino, andare sull'app di streaming musicale, cercare il nuovo album e selezionare subito il brano inedito per la voglia, il desiderio di ascoltarlo subito. Arriva da Harvard, per cui sarà così, è talmente globale e planetario il suo successo che non stento a crederlo. Rispondo a chi mi chiede se torna anche la trasmissione in TV, quindi sì, Take It Easy sarà anche da martedì su

0: a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
1: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

You Can Call Me Al, la musica di Radio Monte Carlo con Paul Simon. E allora, mani restano saldamente al volante, alla buona musica, pensate voi. C'è chi ha scritto così, commentando un po' la notizia data poco fa della ricerca di Harvard. Invece un'altra notizia, visto che siamo quasi in chiusura, a me interessa relativamente, perché non sono amante dei dolci, ma sembra che la nuova frontiera dell'alta cucina in America, magari Brambilla che è appassionato potrebbe anche, Riccardo in regia, confermarmi, sia quella proprio dei ristoranti che offrono intere cene degustazione senza portate salate. Se ne è occupato il Wall Street Journal, che ha raccontato il fenomeno. Praticamente al posto dell'antipasto arriva un cracker di pasta madre con pomodoro e una spuma di burro fermentato. Il primo porta cipolle dolci texane caramellate che diventano una sbriciolatura simile a pan di Spagna. Insomma, un ristorante a base di dolci, dove il salato non c'è. Questo va a testimoniare che la pasticceria reclama lo status di portata autonoma. Ovviamente non dobbiamo pensare a, che ne so, le creme, cremine dolci che possiamo utilizzare a casa, ma alta cucina, cene piene di piatti, degustazione, che però appunto vanno soltanto sul pastry chef, quindi sulla parte quasi di pasticceria, quindi molto dolce e zero sale. Non ci andrei, ma perché per me pane e salame vince sempre su tutto, ma è una questione personalissima. E tornato James Blunt, ci

0: faresti tu?
1: Vasco Rossi, sto pensando a te, felici di aver dato soddisfazione anche a Gaspare che ha inviato un messaggio. Grande Vasco, tra l'altro questo è il mio brano preferito. E poi Gaspare aggiunge: anch'io preferisco salato al dolce, ma ne abbiamo parlato visto il proliferare di ristoranti che, anche stellati, che offrono soltanto pietanze dolci e soprattutto negli Stati Uniti. Pane e salame vince sempre su tutto. Buon weekend a te che hai fatto poche ferie come me, scrive Alessandra dalla provincia di Torino. Ma 2 settimane poi, è sempre un piacere essere qui su Radio Monte Carlo. Sapete, è un segreto del mio mestiere e che vi potranno confermare anche i miei amici e colleghi, è che quando apri questo microfono, e non è retorica, sparisce veramente ora.

0: La voce splendida di Mariah Carey, mi ha messo la base. Allora, Mariah Carey con Make It Happen. No, sorrido perché il nostro Riccardo Bramilla in regia ha già messo la base, direi arcinota, di Take It Easy, per consentirmi poi di ricordare l'appuntamento, di augurarvi subito uno splendido weekend, di ringraziarvi per l'ascolto, di ricordarvi appunto che questa base e tutta la trasmissione di Take It Easy torneranno martedì 1° di settembre, chiaramente con Tamara Donà a partire dalle 18 qui su Radio Monte Carlo, come ha chiesto anche Paola di Rivalta. Grazie a voi, grazie a Riccardo Bramilla in regia, Federica Pogliani in redazione, io Giancarlo Cattaneo vi lascio al Sunset, buon weekend!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Ester Oletto e a Kathmandu, la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi. Recuperati 579 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Attacco hacker a 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands. Rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri, quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Sigfrido Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia, martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio alle 20.45 Milan-Venezia, inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League, i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Flavio Galbiati e ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano si indebolisce parzialmente, la perturbazione che ha attraversato il nord domani attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Per quanto riguarda il tempo in dettaglio, nuvole all'estremo nord-ovest, al centro in Sardegna, ampie schiarite altrove, qualche pioggia o rovescio possibile già al mattino sui rilievi friulani nell'interno del centro e sulle coste marchigiane. Nel pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso il sud ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate al sud e nelle isole, con punte intorno ai 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure che risulta mosso. Nel Principato giornata con cielo sereno poco nuvoloso, 30 gradi di massima, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade coda per traffico a Modena Sud in entrambe le direzioni. Code a tratti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cattolica in direzione sud. Tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano code dovute al traffico intenso tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione Torino. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano code per un incidente tra Allaccio con l'autostrada A7 Milano-Genova e l'uscita 7bis Quinto De Stampi. Sulla 7 coda per traffico tra Agropello Cairoli e Casei Gerola verso Genova. Un veicolo fermo sulla 10 crea code tra il Bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pra. Infine sulla statale 456 del Turchino è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo. Pronti? pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Hello, everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset. Radio Monte Carlo Sunset. Anche per questa sera ti accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
14: Perché se non Degli, non ci credi.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset.
19: Musica di gran classe
0: per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vita.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 19:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buonasera da Esther Roletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In Nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona, crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati, chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20:45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
16: Conviene al tuo portafogli.
15: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona serata da Flavio Galbiati e ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano si indebolisce parzialmente, la perturbazione che ha attraversato il nord domani attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Per quanto riguarda il tempo in dettaglio, nuvole all'estremo nord-ovest, al centro e in Sardegna, ampie schiarite altrove, qualche pioggia o rovescio possibile già al mattino sui rilievi friulani nell'interno del centro e sulle coste marchigiane. Nel pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso il sud ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate al sud e nelle isole, con punte intorno ai 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure che risulta mosso. Nel Principato giornata con cielo sereno poco nuvoloso, 30 gradi di massima, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade verso Milano traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Code a tratti tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine. Coda tra Lodi e Milano Sud. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli, tra Ravenna e il Bivio di Ramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto. Sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è segnalato vento forte tra Limone e Fanghetto, confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
16: Radio Monte Carlo Sunset.
7: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
16: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate.

0: lavatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona serata da Flavio Galbiati, ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano si indebolisce parzialmente, la perturbazione che ha attraversato il nord domani attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Per quanto riguarda il tempo in dettaglio, nuvole all'estremo nord-ovest, al centro in Sardegna, ampie schiarite altrove, qualche pioggia o rovescio possibile già al mattino sui rilievi friulani nell'interno del centro e sulle coste marchigiane. Nel pomeriggio migliore in Sardegna, le nubi si estendono verso il sud ma senza fenomeni di rilievo. In serata cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate al sud e nelle isole, con punte intorno ai 40 gradi in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure che risulta mosso. Nel Principato giornata con cielo sereno poco nuvoloso, 30 gradi di massima, venti a tratti moderati. Per dettagli meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€ al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Happy Industriali Italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

0: online.
1: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

sera d'estate molto speciale. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
18: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
0: Monte Carlo Nights.

0: Hello Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club. A different style. A different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. L'inflazione.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Monte Carlo Nights Club.
6: Monte Carlo Nights Club. Get connected to your mind, body and soul.
5: Monte Carlo Nights Club.
4: 4, 3,

0: Night Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Night Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Night.

0: A new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.

0: the sound, hear the difference.
1: Monte Carlo Nights Club.

Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: new world of music. It's Monte Carlo Nightclub.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
20: Monte Carlo Nights Club. Nice.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: A time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nights Club.
3: Un'emozione lunga, una notte.
5: Nice one.
3: Monte Carlo. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Make the night fly.
9: The night fly.
8: Ti invita a Monte Carlo Nights Club su Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: A time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nights Club.
2: Un'emozione lunga, una notte.
3: Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
5: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
6: Buddha Bar Monte Carlo.
5: From the Principality of Monaco.
6: Buddha Bar Monte Carlo.
5: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
6: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
5: Buddha Bar.

0: Buddha Bar Monte Carlo, locale lounge più esclusivo, solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
2: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo.

0: torna tra poco. Stay with us.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.

0: sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
1: Budget Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
0: Su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
1: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.